0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Allora, buongiorno, siamo arrivati a mercoledì, insomma siamo al centro della settimana ma anche al centro del mese perché oggi è il 15 di luglio.
1: È vero.
0: Benvenuti su Radio Kiss Kiss, saluti a Max e Laleti che ci hanno preceduti come sempre e da questo momento e fino alle 9 sarà solo Pippo Velo Show su Radio Kiss Kiss, mi raccomando.
1: Noi siamo qua puntuali come sempre, ci trovate anche in TV, il nostro canale è il 158 del Digitale Terrestre, da lì potete guardare anche la musica più bella e quindi ci salutiamo ufficialmente come sempre canticchiando un po' la nostra sigletta.

0: Ormai abbiamo capito che per tanti ascoltatori questo è un appuntamento con un orologio, perché sanno che a quest'ora c'è la nostra sigla e da lì si rendono conto se sono in anticipo, se sono in ritardo.
1: Sì, sì, come procede la loro giornata, soprattutto per chi si sveglia presto. Allora, abbiamo salutato già i mattinieri. Pippo, lo sai che oggi 15 luglio, come dicevi tu, metà percorso di questo mese estivo, di questo mese centrale per l'estate, è già trascorso. Oggi è la giornata mondiale delle competenze.
0: Delle competenze giovanili.
1: Le competenze giovanili. Giovanili. Tu lo sai che nelle grandi aziende, parliamo di grossissime multinazionali, ci sono ragazzi di 20 anni che addirittura fanno da prof agli amministratori delegati.
0: Agli amministratori che hanno tra i 50, 60
1: anni. I 60 anni o comunque diciamo a dei colleghi un po' più datati o comunque che sono in azienda da tanto tempo.
0: Sì, perché insomma la tecnologia avanza clamorosamente e i giovani possono aiutare, soprattutto nel mondo digitale, tantissimo le persone più adulte ad essere skillati per affrontare meglio la quotidianità del lavoro
1: attuale, a fare da problem solving, perché i giovani che magari hanno una certa dimestichezza anche con i videogiochi hanno sviluppato delle vere e proprie strategie che tornano utili nelle aziende.
0: Quindi bisogna noi siamo qui, facciamo il programma, infatti io ho deciso di affiancarmi a una persona più giovane affinché mi skillasse, mi desse tutte le informazioni quello di cui ho bisogno. Quindi Adriana, ti devo salutare.
1: Pippo, qual è il problema? Ho bisogno anch'io di essere skillata.
0: Ho bisogno di una persona giovane che sia diciamo ventenne.
1: Vabbè, ventenne va bene?
0: Sì, ventenne.
1: Facciamo i casting?
0: Sì. Li faccio io i casting.
1: Li fai tu i casting? Ovviamente deve essere donna, giusto?
0: Una persona ventenne, ho detto, poi vediamo.
1: Allora, no, la domanda che vi facciamo stamattina, a proposito di competenze in generale, ora lasciando perdere un attimo i giovani, qual è la vostra competenza? Cioè, lasciando da parte lauree, curriculum, eccetera, eccetera, qual è la cosa che sapete fare, o meglio di chiunque altro, o una cosa che pensate di saper fare bene?
0: Ah, vedi, ma nel campo del lavoro intendi?
1: In tutto, per esempio, tu che sai fare?
0: Ma stiamo parlando solo ai giovani o a tutti?
1: No, stiamo parlando a tutti. Buongiorno, diamo un caffè a Pippo.
0: No, perché ho già giornata delle competenze giovanili, poi facciamo la domanda a tutti, non capisco.
1: A chi la vuoi fare? Solo ai giovani?
0: Solo ai giovani l'avrei fatta, però facciamola a tutti.
1: Va bene. Sì.
0: Perché quali sono le competenze? Se io vado, lavoro alle poste...
1: Cosa sai fare? Che ne so, sapete fare la matriciana, sapete fare la carbonara?
0: Io so fare un po' di tutto.
1: Tu per esempio hai 6 pollice verde.
0: Sì, so dipingere una parete. So usare il PC abbastanza.
1: Sai usare le mani? Sei manuale? Sei manuale.
0: La manovalanza la so fare, il verde lo so trattare. Il giardinaio. Poi fammi pensare, sto pensando mentre parli.
1: Quindi le vostre skill.
0: So fare le pulizie.
1: Sai fare le pulizie.
0: Sono un pulitore.
1: Vedi, uno sistemato, sacco di cose. Quindi le cose che sapete fare, anche una sola cosa che secondo voi
0: tu
1: è una bella competenza. Io niente.
0: Non so vestire.
1: Non fa niente.
0: No, piatto,
1: però ho deciso. Vedete se siete d'accordo.
0: Aspetta, ragazzi, ferma la musica, ferma la base. Che hai deciso? Sul silenzio.
1: Devo dire una cosa. Ho visto mio figlio con la maglietta un po' stropicciata. Questa cosa non mi è piaciuta. Allora ho detto a Luca, voglio un ferro da stiro. Voglio iniziare a stirare.
2: Ma per piacere.
0: Una donna.
1: Io non ce l'ho proprio il ferro da stiro. Credo che mio figlio non l'abbia mai visto.
0: 60 anni comincia a stirare. Un applauso.
1: No, 60 anni, ma non è mai troppo tardi per iniziare.
0: Mamma mia.
1: Ho detto io voglio iniziare a sviluppare questa competenza.
0: Adriana, apprendiamo,
1: voglio saper stirare.
0: Apprendiamo questa notizia con estremi dubbi, ma veramente tanti.
1: Vi farò sapere nei prossimi giorni.
0: Va bene.
1: Dai, allora le vostre competenze, piccole o grandi che siano, non necessariamente nel mondo del lavoro, ma anche nel vostro privato, a casa vostra, 347-490-0042. Andiamo sotto la doccia.
3: Le canzoni. Sotto la doccia.
4: Sei come un'onda che sbatte dentro di me. Non posso più tornare indietro. Non conosco la via.
0: Che bella! I Luna Pop, eravamo al 1999. Cesare Cremonini con Ballo, con la sua band. Incidevano questa canzone, fu un grandissimo successo.
1: Il titolo di questo pezzo che ci godiamo insieme, potete anche guardarlo in TV, è Se ci sarai.
5: Se ci

0: Pop con Se ci sarai su Radio Kiss Kiss. Allora, buongiorno a Sara da Roma, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Sara,
1: ciao Sara.
0: Buongiorno Kiss Kiss. Buongiorno Sara, posso farti una domanda che è scomoda per le donne, ma devo fartela. Quanti anni hai?
2: Vai, 29.
0: 29 anni, avevo capito,
1: il 29. Il 29 tipo compio.
0: Anche io avevo capito, okay, il 29.
1: Hai 29 anni e che lavoro fai?
2: Sì. Lavoro nelle risorse umane di una grande azienda.
0: Ok, allora noi ti diciamo assimiliamo ai giovanissimi, perché 29 anni sei giovane, no?
2: Mm-hmm. Grazie, meno male.
1: Sei sicuramente una nuova risorsa nell'azienda.
0: Una nuova risorsa nell'azienda.
1: Ah, sicuro.
0: Tu affianchi persone più adulte nella tua azienda?
2: Sì, okay. Ci sono.
0: E cosa pensi di portare a queste persone più adulte come skills?
2: Ma sicuramente una visione diversa, un pochino più fresca. Loro stanno da tanto tempo in azienda, quindi di tanti aspetti non si accorgono, e quindi a volte discuterci e parlare di alcuni argomenti è sicuramente molto produttivo. La condivisione, una visione diversa.
1: Una visione diversa. E va bene, questo per quanto riguarda l'azienda e il mondo lavorativo. Ma tu, praticamente, qual è una cosa che pensi di saper fare meglio di chiunque altro?
2: Beh, come vi dicevo, il saper discutere, quindi
1: saper
2: anche
1: discutere.
2: In situazioni scomode, quando si creano dinamiche in cui ci potrebbero essere degli attriti, penso di saperle gestire molto bene.
0: Di gestire molto bene, quindi
1: sei
0: saper
1: diplomatica.
0: Discutere significa saper parlare, ma anche saper ascoltare, che è, diciamo, un tema molto poco affine alle persone che hanno una certa esperienza. Quando
2: è
0: un
2: vero.
0: Giovane affianca una persona adulta, si parte dal presupposto che spesso l'adulto pensa di saper fare già benissimo il proprio lavoro e fa fatica ad accettare che da un giovane gli arrivino dei consigli, giusto?
2: Esatto, hai colto benissimo il punto. E non è facile farsi ascoltare, però già ascoltare è un passo, perché se si sentono ascoltati sono più aperti al dialogo.
0: Ma vedi? Bene.
1: Alla fine tu sai discutere, sai litigare, cioè non sei una che alza la voce, non sei super aggressiva, quindi.
2: Esatto.
1: Ma anche quella è una competenza, perché oggi. Cioè, se volessimo, dovremmo litigare per tutto il giorno con chiunque.
0: Sì. Allora non è che sa litigare, lei, voglio dire, discute senza litigare. È questo.
2: Esattamente.
1: Sai discutere senza creare attrito, è vero?
2: Esatto, perché alla fine mettere l'altra persona sulla difensiva non è produttivo né per l'uno né per l'altro.
0: Certo.
1: Va bene, quindi questa è la cosa che tu credi di saper fare meglio di chiunque altro.
2: Sì, devo dire che è una competenza, me la riconosco dopo anni.
1: Te la riconosci.
0: Allora, cara Sara da Roma, sei proprio l'esempio che volevamo. Sei la giovane giusta che volevamo e che ci raccontasse che, appunto, affiancando anche persone più adulte, riesce ad insegnare loro delle cose, come la giornata mondiale delle competenze giovanili vorrebbe. Insomma, che credo sia proprio questo il senso. Grazie mille, Sara.
1: Grazie,
0: chissà
1: a te.
2: Grazie a voi, chissà a tutti.
0: Un abbraccio, ciao.
3: Adriana, ti prego, illustraci sulle tue competenze, perché
0: sì.
3: Nonostante ti ascolti da tanti anni, non ne ho trovata neanche una.
0: Bene.
3: A differenza di Pippo.
1: E mi dispiace molto.
0: Grazie,
1: perché vuol dire
0: Viviana,
1: che non sei intelligente.
0: Allora, Viviana, no, tu hai visto giusto, perché ovviamente se escludiamo competenze sulle unghie, competenze sui capelli,
1: insomma,
0: sulle extension,
1: a giudicare, cioè
0: competenze sugli zoccoletti.
1: Se mi guardate stamattina, sicuro non mi riconoscerete.
0: Signori,
1: competenze
0: con
1: i capelli e con le unghie.
0: Un applauso, signori.
1: Sì.
0: La regina dello zoccoletto, Adriana Petro.
1: Guarda,
0: su questo, ragazzi, è schillatissima.
1: Va bene, allora dai, sentiamo un po' quali sono le vostre competenze, ma stiamo andando molto sulla vita pratica, cioè che cosa sapete fare meglio di chiunque altro.
4: Buongiorno,
1: o che cosa
4: Pippo,
1: sapete fare
4: buongiorno
1: bene.
4: Buongiorno Adriana, Alfredo da Monza, io ho 43 anni, quindi non so se sono giovane o forse sono una via di mezzo. Io sono bravo a cucinare, a fare i lavori di casa in generale, me la cavo bene a livello manuale.
1: Vedi?
4: L'unica cosa che non sono capace tantissimo è stirare.
0: E stirare.
4: A lavare anche sono bravo, quindi
1: impariamo insieme.
4: Diciamo.
0: Ok,
4: a tutti, ciao.
0: Grazie.
1: Bravo,
0: allora Adriana, qualcuno ha scritto: complimenti Adriana, l'avevamo capito che è esperta in zoccolatura. No, è esperta in zoccoletti.
1: Ah, la zoccolatura pure mi viene bene. Sto facendo i lavori a casa, ho fatto una zoccolatura importante insieme.
0: Con decenza parlando, perché zoccolatura è in realtà la parte tipo il battiscopa, sono zoccolatura.
1: Sì,
0: o anche la parte, insomma, che copre la parte bassa.
1: È che
0: però
1: va a ricoprire la parte.
0: Per noi significa anche maschile e femminile. femminile di donne e di uomini che si concedono facilmente.
1: Ma non ci riferivamo a quello, noi parliamo sempre solo per se un solo senso.
5: Come Pippo Pelo, ho un sacco di competenze.
0: Brava.
5: Buona giornata.
0: Bravissima.
5: Da Padova. Chi sa tutti.
0: Ciao amica di Padova,
1: ciao,
0: grazie.
1: Amica di Padova, un sacco di competenze, che vuol dire in realtà? Non vuol dire niente.
0: Che sa fare un po' di tutto.
1: Cosa?
0: Che non è una che si fe, perché quando tu ti dici "Ah, questa non è roba per me", lì sei finito. Tu invece devi cimentarti in tutto, anche se si rompe l'auto. Devi provare ad aggiustarla. No, lì io non ho mai messo mano.
1: Fai certo, soprattutto stai con le auto sicuro moderne. Che appena si rompe l'auto sono già pronta.
0: Le auto moderne sono tutte elettroniche, non ci si può mettere mano.
1: Va bene, allora, in arrivo Gordo con René Zonville, questa è Loco Loco.
6: Pippo Pelo Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.

Sei made of Kiss Kiss? Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss

0: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Kiss Kiss!

0: ma che bella questa canzone, ti fa venire in mente Brasile,
1: brasiliana
0: Renata, che subito viene in mente, che, perché è la nostra, diciamo, ospite fissa del Pippo Pelo Show.
2: Sì.
0: E lei è brasiliana.
1: Siamo sempre in tre, sì, più o meno.
0: Sì,
1: qui,
0: sì,
1: eh?
0: Sì, è amica di Peppino D'Amelia. Uh-huh. Lo ricordiamo, a cui Peppino si rivolge.
1: Quando pensavo si ispira, a cui Peppino si ispira.
0: No, a cui si rivolge quando
1: cosa.
0: Ha bisogno di fantasie.
1: Di fantasie. A proposito di fantasie, allora
0: sì,
1: c'è chi sta vivendo d'attesa, perché lo sapete bene, l'attesa del piacere è addirittura più del momento in cui
0: del
1: parti.
0: Del momento del piacere.
1: Stiamo parlando delle vacanze, c'è chi è prenotato a gennaio e fa due cose molto importanti.
0: Io le ho prenotate a gennaio quest'anno.
1: Quindi sei felicissimo.
0: No, sono sereno, perché poi
1: sei
0: tra
1: sereno?
0: Dove vado io, ho visto ieri che non c'è più posto, quindi ho fatto benissimo a prenotare.
1: E anche i voli sono abbastanza costosi, ammesso che ci siano ancora dei voli per questa località molto mondana, dove vedrete sicuramente Pippo Peluche esporre le sue nudità.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché lì devi andare nudo.
0: Devo andare nudo?
1: Ma lì sono tutti nudi.
0: Ma non è vero.
1: Ma sì.
0: Ma quando mai?
1: Io ho visto il mio primo.
0: No.
1: Ah, posso dire
0: ma
1: che lì
0: ho mentalità
1: visto...
0: è? Ma no.
1: No. Io ho praticato topless lì, perché ovviamente ero l'unica ad avere il pezzo di sopra.
2: Brava.
0: Ah, vedi? Brava.
1: Ok, ma ho visto.
0: Anche c'è. Ha visto piselli viaggianti.
1: Ho visto i miei primi nudi, diciamo, maschili.
0: Lì hai conosciuto il pisello, no?
1: No, assolutamente.
0: Non credo.
1: E ho dovuto coprire gli occhi più volte a mio figlio, che era piccino, cioè aveva 5 anni.
0: Comunque,
1: e dicevo,
0: dire
1: perché
0: che
1: sono tutti nudi qua?
0: Pisella, quando ha detto che hai conosciuto per la prima volta,
1: sì?
0: Ha fatto con la mano così.
1: Ha voglia.
0: Andiamo.
1: Sì, immaginiamo che più si va avanti con l'età e più, diciamo, si acquisisce una certa esperienza. E dimestichezza pure.
0: Ha voglia.
1: Allora,
0: esatto.
1: veloce, ma rispondeteci al volo subito adesso al 347-490-0042. Siete team prenotazione a gennaio, quindi mesi prima, oppure team prenotazione last minute? Io purtroppo devo ammettere che appartengo alla seconda categoria.
0: Eh sì.
1: Last minute sempre, vado in sbattimento e poi alla fine mi devo pure accontentare e spendere il triplo dei soldi.
0: Io l'ho detto ieri a un mio amico famoso che mi ha chiamato, mm-hmm, che voleva venire in vacanza dove vado io.
1: Là, chi
0: ha
1: è
0: provato a chiamare, non c'era posto, adesso sta cercando un posto vicino.
1: È carino l'amico famoso? Lo conosco.
0: È simpatico, molto simpatico.
1: Ah, è simpatico. Vabbè,
0: andiamo
1: allora,
0: avanti.
1: Fai le vacanze con Pippo. Grazie. No, perché sappiamo sempre dagli psicologi, dagli scienziati del turismo, che chi prenota a gennaio prova un picco di felicità e dopamina superiore rispetto a chi prenota all'ultimo, ed è un effetto particolare, che appunto l'attesa del piacere, per spiegarvelo in termini più facili, avere il biglietto in tasca a inizio anno aiuta a sopportare meglio lo stress dei mesi invernali in ufficio. E poi sapete qual è il momento migliore per prenotare a gennaio?
0: Sì.
1: Il martedì notte tra l'una e le tre.
0: Bene.
1: Si risparmia pure parecchio.
0: Tu hai prenotato già tutto?
1: No, non ho prenotato niente. Ho prenotato una mini cosa.
0: Sempre una barca scordata.
1: Una mini cosa ho prenotato.
0: Donna. Guarda, io non ho parole. Vabbè, andiamo avanti. Allora,
1: tu hai prenotato?
0: Basta.
1: E siamo più immagina se questo qui non avesse manco prenotato. Che succedeva la mattina?
0: Allora, avete prenotato 347-490-0042. Andrea, sei rossissimo.
1: Sto sudando.
3: Buongiorno, Emanuele da Milano.
1: Ciao Emanuele.
3: Io prenoto il giorno dopo che sono rientrato dalle vacanze.
0: Vedi, già prenota.
3: Quindi, il primo giorno di lavoro dopo le vacanze, io devo già prenotare le altre dell'anno prossimo, perché sennò me ne vado in fissa, me ne vado in ansia, me ne vado,
0: sì,
3: me ne vado in accesso. Me ne vado in depressione.
0: Mamma mia, te ne vai in tutti questi posti brutti.
1: Ho un esaurito.
3: Tutto il mondo fuori da vedere, io devo stare a
1: però
3: Milano.
1: Però c'hai ragione,
3: Non c'è un euro a Milano, non c'è un euro.
1: Questa cosa ti fa da conforto per superare, insomma, momenti.
0: Galagna.

0: difficili. Vai, andiamo.
1: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
2: Buongiorno.
1: Pippo, ma dove vai a Formentera? Perché se vai a Formentera ci sono anche le amiche di mia figlia. Ah. Sono tre bellissime ragazze. Sicuramente le noterai.
3: Grazie.
0: Ho capito, stai consigliando.
3: Noterò queste tre bellissime
0: queste
3: ragazze.
0: Queste giovani donne nelle mani di Pippo Peluche.
3: Eh sì.
0: Che cioè, andrà nudo
3: ma
0: a Formentera.
3: Poi non saranno le uniche, diciamo, belle donne di Formentera, perché lo sai che è sempre piena, no?
0: Ah, lì è la sagra.
3: Andiamo avanti.
0: Lì è il festival.
4: Sono di Desideria, da Poggio Marino, provincia di Napoli.
0: Sì.
3: Come si chiama?
4: E Nigeria? Allora, io sono al last minute, non mi prenoto di solito molto prima, ma perché la mia azienda mi dà la possibilità e perché non ho grandissime pretese. Ovviamente viaggio intercontinentale prima. Nel breve vado su Skyscanner, metto destinazione ovunque, quella che mi conviene.
0: Ah,
4: e mi piace di più, ovviamente, pago leggermente di più rispetto al normale, ma nemmeno più di tanto.
3: Lei è libera.
0: Ah, ok.
3: Si chiama Desideria, tra l'altro, quindi il suo nome è un po'. Quando hai il desiderio, lei va.
0: Però senza avere una meta precisa,
3: ma
0: quello
3: fa benissimo,
0: che
3: mi
0: il
3: piace
0: sito
3: molto
0: genera
3: idea.
0: Con il miglior prezzo, quello è
3: lei
0: il
3: prende
0: suo viaggio.
3: E va.
0: Sì.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
5: Io a gennaio ho prenotato il mio cammino di Santiago con otto mesi di anticipo.
0: Bene. Ma sai che tante persone quest'anno, non so se è diventato un trend o una moda, tante persone quest'anno ho sentito
3: fare il cammino,
0: dire
3: sì,
0: di voler fare, di aver prenotato.
3: Ti ricordo
0: per
3: che c'è stato il
0: cammino
3: film di Zalone
0: Santiago.
3: E che pare che siano aumentate le prenotazioni subito dopo, anche per l'estate, subito dopo il film, il successo del film.
0: Io non lo farei al momento, non la farei.
6: Ciao,
0: questa
6: io
0: cosa
6: sono team prenotazione a gennaio, okay. Ma quest'anno, a causa della vincita di un concorso all'ospedale di Salerno, devo rinunciare per la presa di servizio il primo agosto.
3: Ah, vedi?
6: A un viaggio prenotato di largo anticipo a
3: vabbè, ma per una bella cosa.
6: E quindi vabbè, mi tocca lavorare e devo rinunciare al viaggio programmato.
0: Beh, vedi? Ma ne farai un altro ancora più bello e più importante, che avrà un sapore diverso.
3: Hai vinto il concorso, adesso sei felice, affronterai meglio le vacanze prossime che farai. Che bella canzone, Every Teardrop is a Waterfall, bellissimo pezzo dei Coldplay su Radio Kiss Kiss.
0: La band di Chris Martin che non sbaglia mai un colpo.

0: Allora, anche Adriana ieri era alla presentazione al Teatro San Carlo di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Lei è una Bugs famosa alla ricerca dell'amore con un calciatore.
1: Allora sono un aspirante Vags.
0: Ho un allenatore, ricordiamo che Allegri è stato fidanzato con Ambra Angiolini.
1: Certo.
0: Da allora Adriana ha detto mo deve essere mio e quindi le sta provando tutte per
1: ieri. Ma non Allegri, perché non è proprio il mio tipo.
0: Non è il tuo tipo.
1: No.

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Kiss, kiss.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Kiss Kiss.

0: Dracula.
1: Dracula.
0: Dracula, Tame Impala e Jenny, questo pezzo è fortissimo.
1: Sì.
0: Uno dei più trasmessi in radio, che parte sempre dai social, tipo dal balletto famoso.
1: Adriana, pure io ho provato a prenotare con anticipo la mia vacanza di Natale.
0: Sì.
1: Adesso stavo cercando, ma non si trova posto. Sono andato sui viaggidellapassera.it. È tutto pieno.
0: È tutto pieno già?
1: Mamma mia, sui viaggi della passera non c'era un po'. Guarda come mi guarda Roberta. Pazzo. Mi stava guardando così, guarda.
0: Voleva
1: pazzo.
0: Garantirsi un po' di materiale pure per il periodo natalizio, capito?
1: No, perché è un'agenzia che si chiama Viaggi della Pace.
0: Ah,
1: no. Sono andato, non c'è posto.
0: Ogni riferimento, diciamo, a cose.
1: Ma perché, sai che c'è.
0: Cosine puramente
1: in
0: casuale.
1: Quei giorni ci sono i giorni della merla.
0: Sì, sì, sì.
1: Anche.
0: Sì.
1: Quindi sono i viaggi della merla, i viaggi della pasta.
0: Vediamo su quale sito invece ha prenotato Lorenzo le vacanze natalizie. Ciao Lorenzo, buongiorno.
2: Buongiorno Kiss Kiss.
0: Ciao Lorenzo. Allora, buongiorno. Tu di solito prenoti con largo anticipo, quindi sei assolutamente team vacanze prenotate prima, senza stress e risparmiando anche un po', no?
2: Assolutamente sì, sì, sì.
1: Lorenzo, stavo leggendo che tu parti per il Brasile a dicembre.
2: Sì, esatto, il 20 dicembre parto.
1: Ma
2: sì.
1: Hai prenotato sempre su Viaggio della Passera o da qualche altra parte? Dove, su che sito hai prenotato?
2: Guarda, tutti in autonomia. Tutti in autonomia.
1: Tutto in autonomia, non c'è bisogno di andare sui siti di organizzazione vacanze, giusto?
2: No, perché parte della mia famiglia, della mia fidanzata, sono originaria del Brasile, quindi giochiamo in casa.
0: La tua fidanzata è italo-brasiliana?
2: Esatto, esattamente. Sì,
0: ah,
2: sì.
0: Okay,
1: come
0: okay.
1: Gaia.
2: Esatto, proprio come Gaia.
1: Proprio
2: sì,
1: come
2: sì,
1: Gaia.
2: Esatto.
1: Sì.
0: Canta anche lei, bossa nostra?
2: Diciamo che ha una voce un po' meno forte, però canta.
0: Però canta. Quindi tu quest'estate, cioè praticamente ad agosto o comunque quando andrai in ferie, non si fa nulla di importante come viaggio?
2: Il mio viaggio quest'anno sono 3 giorni per un matrimonio e
0: okay,
2: basta.
0: Ok, ok. E poi tutta l'energia e tutti i soldi investiti per il viaggio di dicembre in Brasile.
2: Esatto, sarò un mesetto in Brasile,
0: wow,
2: quasi, perché 20 dicembre, 18 gennaio, sì, sì.
1: Mamma mia.
0: Ma poi vuoi mettere gennaio, ecco, con i giorni della merla, i giorni più freddi dell'anno, qui buio, freddo.
1: Ma perché se vai in Brasile dalla merla alla passera è proprio un attimo.
0: Sì, vabbè. Cioè.
2: Sì, sì, esattamente.
0: E quindi,
1: cioè, il tempo di un volo hai cambiato itinerario, diciamo.
0: Hai svoltato. Quindi bello,
2: sì, figo. In piena estate,
1: è vero. Sì,
0: giusto,
1: sì.
0: Perché lì è piena estate.
2: Sì, ma cambia poco, estate-inverno in Brasile.
1: Senti, Brasile dove? Perché il Brasile è immenso. Tu dove?
2: Esatto, vado nel nord-est del Brasile, Fortaleza.
1: Un piccolo paesino
2: che si chiama Uruaú. Un paesino di pescatori.
1: Che è il paesino di origine della tua compagna?
2: Esattamente.
1: Ah, vedi? A Uruaú, che noi non conoscevamo ovviamente.
0: No, non conoscevamo, però ho approfondito invece la conoscenza di Jericho Coara, che è un po' il paradiso del kitesurf.
1: Dove? In Brasile?
0: In Brasile.
1: Sono già stato.
0: È bello, no? Figo? Sempre molto selvaggio.
2: Esatto, sì, diciamo che negli ultimi anni è diventata molto più turistica, però l'ho vissuta anche nel momento in cui lo era un po' meno. Ed è un paradiso,
1: è
2: molto
1: paradiso.
2: Bello.
0: Sì, vabbè, sì. Lorenzo, bene. Ci hai fatto sognare.
1: Lorenzo, grazie per averci regalato qualche secondo di sogni che servono sempre e fanno molto bene. Ti ringraziamo.
2: Grazie a voi.
1: E ascoltaci sempre, saluti a Novi Ligure, va bene?
2: Grazie, ciao Kiss Kiss.
1: Ciao Kiss Kiss a te.
0: Ciao, ciao.
1: E ricordiamo, rimane in Piemonte. Novi Ligure è in Piemonte, provincia
0: grazie,
1: di Alessandria.
0: Filippo. Grazie, cioè, vedi com'è preciso.
1: Prego.
0: Allora, tra un po' arriva l'oroscopetro per la grandissima gioia di Pippo.
1: Mamma mia.
0: E tra un po' vi spoileriamo anche il segno zodiacale di oggi, perché noi dobbiamo sempre consultare le stelle. Dai, mettiamo questo pezzo, è tornata la regina.
1: Bello, mi piace.
0: Anna Pepe con
1: Brava
0: White Anna. Girl Wasted.
1: E che

0: Anna Pepe con White Girl Wasted. Grazie mille Andrea per averci ridato l'audio. È che Andrea non ci guarda, non ci vuole bene, non ci guarda, guardava l'altrove. Io provavo, ho fatto tutti i gesti possibili.
1: Povero Andrea.
0: Andrea
1: sta sudando nuovamente.
0: Quante
1: anche
0: camicie
1: oggi.
0: Ha già cambiato 3 delle 7 camicie che suderà durante il nostro programma.
1: Però salutiamo e ringraziamo anche Roberta, una regia fatta a 4 mani questa mattina quasi.
0: Tra l'altro gliele stira le camicie mentre lui le cambia, lei in un attimo stira camicie con una
1: bacina. Bene, dai 7:49, consultiamo le stelle, prego.
2: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Pippo, tu non capire niente, come al solito, non ti preoccupare.
0: No, e credo di non essere il solo tra i nostri ascoltatori.
1: Beh, se comprendete quello che diciamo nell'oroscopetro, mandateci sempre i vostri feedback al 347-490-0042. Allora, è arrivato il momento del segno del Sagittario.
0: Aspetta, fammi vedere quanti Sagittario ci sono all'ascolto. 347-490-0042. Se sei Sagittario, scrivi presente, sono Sagittario.
1: Ok.
0: Prego, andiamo avanti.
1: Allora, cari amici del Sagittario, questa settimana la vostra energia è contagiosa. Siete dei veri e propri generatori di buon umore. Sul lavoro avete una visione così ottimista che riuscireste a vendere ghiaccio anche al Polo Nord. In amore cercate l'avventura e la complicità. Se siete in coppia avete bisogno di stimoli ed organizzare un weekend fuori porta. Se invece siete single, il vostro sorriso farà strage di cuori in un raggio di chilometri. Quindi è una settimana tutto sommato molto fortunata che promette bene per il Sagittario. Punteggio della settimana, diamo un 7 per l'entusiasmo e lo spirito d'avventura, ma un 4 per la pazienza, che questa settimana è praticamente non pervenuta.
0: Ah, vedi, non hanno pazienza.
1: Non hanno pazienza questa settimana.
0: Ringraziamo Adriana che ci ha appena illustrato il segno dell'Ariete questa settimana. Era l'Ariete?
1: No, era il Sagittario.
0: Ma io
1: non ho capito niente pure oggi.
0: Non riscontro, diciamo,
1: adesso
0: quelle caratteristiche.
1: Adesso vai di là e ti interrogo. Voglio sapere tutto quello che ho detto. Via.
2: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Ragazzi, il tempo vola davvero perché siamo già arrivati a un nuovo appuntamento con le news, ma prima, come sempre, ci sono i pezzi della storia. E qui con una Gwen Stefani in grandissima forma, era il 1995.
1: Era il 1995, questi sono i nostri History Kiss ai quali agganciamo sempre qualche ricordo della nostra vita, qualche momento particolare del nostro vissuto. E come dicevi tu, torniamo indietro nel tempo, in arrivo nei prossimi minuti su Radio Kiss Kiss e anche su Kiss Kiss TV ci sono i No Doubt con Don't Speak.

0: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo Pelo Show.
1: Ma che è?
0: Scusate, sono emozionata. Sono
1: non
0: Natalia e sono Sagittario, presente dalla
1: Ciao,
0: Calabria.
2: Ok,
1: buongiorno
2: Pippo. Lui è proprio Pippo Pelo Show interamente.
1: Esatto. Beh, è bello, no? Che Laura Pausini canterà la finale insieme a Robbie Williams e poi
2: che
1: ci saranno
2: emozione.
1: Madonna, Shakira e BTS,
2: sì, sì,
1: insomma
2: sì.
1: Sarà uno spettacolo.
2: Una grande parata di star per questa finale. Stasera intanto Inghilterra, Argentina danno per favorita l'Inghilterra, lo sapevi?
1: Sì, è vero.
2: I pronostici. Mentre però, ieri la Francia è sembrata irriconoscibile.
1: Irriconoscibile,
2: perché
1: noi siamo un po' contenti perché io, a me la Spagna fa simpatia e poi però stasera ti farò per Messi. Tutta la vita per Messi.
2: Messi. Però dai, sì. Complimenti alla Spagna che sembra giocare un bel calcio, insomma, molto brillante.
1: Ieri bene. Finora non è che avesse brillato chissà quanto, però ieri ha giocato bene, ha battuto i francesi. Con un rigore che per me è nato da un'ingenuità, ma non un'ingenuità, cioè lui non immaginava, cioè è stato furbissimo secondo me il giocatore spagnolo che si è lanciato.
2: Oyarzabal
1: che ha segnato il rigore.
2: Ieri chiedevo a mio figlio, ma come si pronuncia
1: Ale?
2: Mi dice, poi stamattina
1: bene.
2: Comunque l'avevo dimenticato. Vabbè, dai.
1: All'anamara balla poppo Oyarzabal. Va bene.
2: Allora, una delle notizie più virali, Pippo, andiamo un po' sul gossip, sulle notizie di contorno.
1: Sì.
2: È la foto di Belen che è tornata a brillare, pare.
1: Belen ultimamente fa parlare tantissimo di sé, quando brilla e quando non luccica,
2: anche quando
1: diciamo
2: non brilla. Ha postato questa foto, cioè
1: inserito di sua figlia,
2: della piccola che è figlia di questo parrucchiere Antonino Spinalbese.
1: Sì, sì, sì. Cosa che ad Adriana non potrebbe mai capitare, perché cari parrucchieri, lei va dagli imprenditori pentastellati.
2: Ma come
1: in
2: se
1: su.
2: Io fossi una donna, diciamo.
1: Una donna dello spettacolo.
2: Con un uomo da 30 anni sempre lo stesso.
1: No, però guardi sempre, diciamo, dall'imprenditore che ha almeno un'azienda con 700 dipendenti.
2: Vabbè, magari
1: su
2: in un'altra vita, chissà. No, comunque ha postato sui social una foto che è diventata in pochissimo tempo virale, perché dentro c'era Stefano De Martino che andava a festeggiare il compleanno della figlia avuta con questo Antonino.
1: Ok.
2: Era tutta la famiglia allargata, c'era il figlio.
1: Beh, ma le famiglie allargate, come diceva mio nonno, funzionano dove ci sono i soldi.
2: Dove c'è la riccanza.
1: Se c'è riccanza, perché la famiglia allargata, vedi Facchinetti, no?
2: Anche Michel Hunziker,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì. Io sono andata a una festa di Robby Facchinetti dove c'erano tutte le mogli. 86 uh-huh. mogli, 48 figli, 800 nipoti.
2: Perché quando
1: ed erano tutti d'accordo, tanto paga lui.
2: Quando esatto dai loro il sedativo, diciamo, del denaro, perché è un sedativo, spegne
1: sì,
2: determinate
1: sì, sì
2: guerre.
1: Le famiglie
2: spesso
1: vengono mantenute spesso quando sono allargate o anche quando sono ampie, con parenti che poi crescono, i nipoti eccetera eccetera, quando c'è un capo famiglia che elargisce,
2: eroga
1: e quindi
2: denaro,
1: ospita, fa questo.
2: Però,
1: capita un
2: al
1: po'
2: di là, insomma, della situazione economica, vogliamo sapere qual è il vostro rapporto con gli ex. Avete rapporto con gli ex? È giusto continuare a mantenere, diciamo, un
1: sì
2: filo di amicizia o comunque di rapporto con
1: secondo
2: gli ex?
1: Secondo me, se c'è stata una bella storia d'amore, sarebbe giusto mantenerla.
2: Pippo, le tue ex
1: perché,
2: dove sono?
1: No, ma fa parte di un ricordo. Non è che siano tante, ma sono un bel ricordo per
2: ma
1: me.
2: Ma le senti?
1: Qualcuna sì.
2: Qualcuna sì, vedi? Perché poi uno
1: assolutamente sì, perché io ritengo che siano state parte importante della mia vita.
2: Ecco, vedi?
1: Tu invece?
2: Ma io non sì, io no.
1: No, ma come mi fai vedere ogni tanto quello ti scrive?
2: Guarda
1: ancora
2: le mie storie Instagram.
1: Sì, vabbè, dai, per
2: sì,
1: piacere.
2: Sì, mi tiene d'occhio. Ma non è il contrario, diciamo, non è una corrispondenza
1: vabbè,
2: reciproca.
1: Cioè, allora, non possiamo, fammi dire agli ascoltatori la verità, perché a me piace dire la verità. Non possiamo
2: verità
1: parlare troppo, perché c'è il papà di Adriana che ascolta.
2: Capirai.
1: Esatto. Ricordiamo che il papà di Adriana, posso nonostante lei abbia un figlio, pensa che Adriana sia ancora immacolata.
2: Vabbè, ma io sono sempre immacolata. Allora, 347-490-0042, qual è il vostro rapporto con gli ex? Se avete mantenuto un rapporto oppure se non ne volete proprio sapere più niente. Perché poi quando finisce l'amore è più facile mantenere un rapporto. Quando invece da uno dei due lati c'è ancora amore, è tosta.
1: È tosta, è vero.
2: Dai, andiamo sotto la doccia, sentiamo chi ha cantato cosa.

0: Wow!
1: Allora Adriana, questo pezzo quando io ho cominciato a lavorare nel 1990 a Kiss Kiss era proprio avantissimo, Delight.

0: con Grooves in the Heart, canzone del 1990, qui su Radio Kiss Kiss, dove abbiamo Daniel. Buongiorno, sì. Daniel.
1: Buongiorno, ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Ciao Daniel, piacere di conoscerti. Sei venezuelano.
1: Sì, sono io.
0: Loro dicono venezuelano, giusto?
1: Esattamente,
0: venezuelano. Lui è venezuelano.
2: Sei venezuelano.
0: Sì.
1: Venezuelano.
2: Senti, Daniel, tu hai una famiglia allargata o provieni da una famiglia allargata?
1: Allora, sì, provengo, cioè, nel senso, i miei sono separati da quando io avevo 5 anni, e poi mio padre ha fatto un'altra, cioè, un'altra vita, si è riposato, ha avuto un'altra figlia, cioè io ho una sorella. E quindi sì, quindi conosco queste situazioni.
0: Ah, vedi.
2: Ed è stato sempre tutto tranquillo, oppure ci sono stati momenti burrascosi, nel senso, come erano gli
1: apporti? In realtà sì, allora è stato molto tranquillo. Diciamo, anzi, la persona con cui mio padre si è sposata, quindi io la considero oggi importante nella mia vita, quindi cioè, non è stata mai cattiva o la strega, diciamo, della, della situazione. E anzi, una cosa che diciamo, adesso che sono adulto, ringrazio tanto di tutti loro, è che io mai ho sentito parlare cose negative né di mio padre verso mia madre, né mia madre verso mio padre.
0: Quanto mi piace questo,
1: né della moglie di mio padre, no?
0: Questo accento venezuelano che noi abbiamo conosciuto anche a Pescara, che è venuta un'ascoltatrice a trovarci.
1: Sì.
0: Adesso mi sfugge il suo nome, cioè, questa è brasiliana, Renata.
1: Pensa, io dicevo, ho quasi l'accento lombardo.
0: Sì, certo, ma poi prendete l'inflessione della regione italiana in cui andate a vivere, tu vivi a Milano, giusto?
1: Sì.
0: E quindi hai
1: sì,
0: l'accento un po' lombardo, eh?
2: Daniel, ma sei fidanzato, sposato?
1: Io sono sposato, quindi commentavo anche, sì, commentavo anche con dei bambini, quindi la persona che mi ha chiamato dalla regia, che
0: Anna Chiara.
1: Anche io ho avuto Anna Chiara, e anche io ho avuto una storia anni fa,
2: E sei ancora in buoni rapporti con la tua ex?
1: No, cioè, quello è finito, e per me è finito da.
2: Quando
1: cioè,
2: è finito, non... finito. Anche perché la tua attuale moglie o compagna potrebbe avere delle gelosie nei confronti, diciamo, dell'ex, no?
1: Vabbè, quello è successo in Venezuela, quindi io sono in Italia, quindi è tutta un'altra cosa, quindi non c'è, no? Però, no, in realtà no, e anzi, sia lei, cioè mia attuale moglie, anche io lo dico, meno male è successo, perché oggi sono qua e per quello che è successo, no?
0: Ah,
1: sicuramente.
0: Vedi. Va bene, quindi, però quindi, tu, a me sta cosa che tu abbia chiuso definitivamente con l'ex è una cosa che non mi convince, perché insomma dipende da come si chiude, cosa, anche
1: esattamente, però, dicevo Anna Chiara che era questo il punto, perché ad esempio oggi se dovesse diciamo finire con mia moglie, speriamo di no, non penso che sarà questo, perché noi abbiamo già, diciamo, creato dei figli, piccoli, certo, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo, io già,
0: almeno
1: 40
0: che non
1: anni,
0: finiate a pesci
1: quando avevo,
0: fetenti.
1: Cioè, ovviamente sto dicendo che... dipende dalle condizioni, sicuramente.
0: Sì, sì,
1: però,
0: sì, sì, sì.
1: Quindi, però vabbè, bisogna anche avere, diciamo, un po' di maturità e dire ok, le cose anche
2: poi oggi,
1: dire.
2: Daniel, ci sono i social. Esiste un altro fenomeno che si chiama zombing, cioè quando praticamente ti lasci e ad un certo punto un ex sbuca e ti commenta una storia o ti cuore. Improvvisamente dal nulla.
1: Questo
2: succede. Lo trovo ridicolo. Oppure vieni a vedere le tue storie, i tuoi contenuti, insomma,
0: l'ex
2: viene a sbirciare sui
0: profili. Zombing. Ogni tanto appare.
2: Va bene, Daniel, ascoltaci sempre, ok?
1: Sempre. Vado al lavoro e vi ascolto a voi, anzi, mi arrabbio quando qualcuno cambia la radio.
0: Chi è che si permette di cambiare la radio, scusami?
1: La radio, sì. No, perché allora, avendo la macchina condivisa, a volte succedono queste cose.
0: Vedi,
2: non far cambiare la radio a nessuno.
1: No,
2: ciao, cambio, Daniel.
1: Non cambiate la radio. Ciao,
0: Daniel. Ciao. Restiamo a Milano, dove c'è Aurora. Ciao, Aurora, buongiorno.
3: Ciao, ragazzi.
0: Buongiorno. Allora, sabato,
3: buongiorno.
0: Aurora va al matrimonio dell'ex
3: marito.
0: Un applauso, brava Aurora.
3: Grazie. Bravissima. Sì, noi siamo separati, divorziati, abbiamo due figli, abbiamo una nipotina, però siamo una bella famiglia allargata, perché ci vogliamo tutti bene.
0: Ci volete tutti bene.
2: È un bel esempio questo anche per i figli, no?
3: Sì, assolutamente, perché comunque più per loro, perché comunque noi la nostra, cioè lo sappiamo, i figli subiscono le nostre decisioni,
2: certo,
3: i nostri sbagli e tutto quello che è, però non è giusto coinvolgerli in situazioni, e quindi noi abbiamo preferito mantenere comunque dei rapporti civili. Io sono risposata anche io, ho degli ottimi rapporti con i figli del mio attuale marito e ci vogliamo tutti
0: Senti,
3: bene.
0: Senti, come è finita al volo? Come, cioè, puoi raccontare al volo due secondi proprio per dire agli italiani come fare per mantenere la famiglia allargata?
2: È un fatto è un fatto economico.
3: No, assolutamente no, perché siamo delle persone assolutamente normali. Io faccio l'impiegata, il mio ex marito fa il giardiniere, quindi mio marito è pensionato.
0: Scusami, perdonami cara, ma dovrei conoscerti per asserire che tu sei una persona normale.
3: Ma no, ma guarda, ma tanti me lo dicono, però io tanti mi criticano per questa cosa, che secondo me non è giusta, perché comunque io credo che quando nella tua vita hai raggiunto una tua serenità e una tua tranquillità, si può mantenere i rapporti tranquilli e sereni con il mondo.
2: Guarda, hai detto una cosa sacrosanta, Aurora. Quando sei in pace con te stesso, che sembra una banalità, una frase fatta, in realtà sei in pace con tutto il mondo fuori. E quindi va bene anche l'aspetto economico, perché prima dicevamo, ma sempre in base alle statistiche, quando c'è una certa disponibilità economica in genere funzionano meglio le famiglie allargate, perché non
0: Aurora,
2: ci sono guerre.
0: Aurora, con tutti gli ex hai questo bel rapporto o solo con il tuo ex marito?
3: Ma guarda, io non ne ho avuti parecchi di ex, io mi sono lasciata col mio ex marito, poi ho trovato il mio attuale marito, quindi
0: cioè tu hai avuto due uomini nella vita?
3: No, ho avuto anche altre situazioni, ma non importanti come un matrimonio.
0: E che rapporti hai con quelli lì non importanti? Li vedi ancora, li senti?
3: Alcuni ce li ho in amicizia.
0: Ce li hai in amicizia,
3: certo,
0: perfetto, va bene. Grazie mille,
3: sì.
0: Aurora.
3: Niente, un abbraccio e chischissa a tutti.
0: Chischissa a te, tanti baci. Anche tu sei fantastica, baci, ciao.
3: Ciao ragazzi, ciao.
2: Mi è sembrato di capire, insomma, anche un po' dai messaggi, che quando però finisce l'amore da tutte e due le parti, allora si è in pace, si può essere anche più o meno
0: quando
2: amici.
0: Non c'è più la pulsione.
2: Ah, sì.
0: Arriva Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Kiss Kiss.

0: Another. Bello sto pezzo, no?
1: Talk to you. Loro arrivano da Amsterdam, sono un duo di DJ.
0: Sono arrivati adesso o arrivano più tardi?
1: No, sono arrivati adesso, però esistono dal 2010 più o meno. Poi succede che ad un certo punto becchi il pezzo giusto
0: e diventano internazionali.
1: Come
0: i cantanti italiani, no?
1: Sì,
0: magari
1: sì,
0: adesso
1: sì.
0: Sal Da Vinci, per esempio, in questo momento Per Sempre Sì è una canzone amata in tutta Europa.
1: È stata tradotta in 13 lingue.
0: Canta da 40 anni.
1: Sì.
0: È anche più, forse 50 anni. Credo.
1: Da sempre.
0: Quando era bambino.
1: Da quando era piccolo.
0: Esattamente.
1: Allora, questo è il momento in cui, come sempre, troviamo un pretesto per regalarvi i gadget di Radio Kiss Kiss. Vi facciamo sentire una voce, che è la voce appartenente ad un personaggio famoso.
0: Voglio subito dare un indizio.
1: Sì.
0: Non è Max Vitale. No, mi sembra giusto dare questo indizio perché potrebbe esteticamente lo ricorda un po'.
1: E vi do un altro indizio. Non lo ricorda per niente.
0: Ah no, per niente.
1: Ma per niente, niente.
0: Ah, io pensavo
1: niente.
0: Che esteticamente fossero simili.
1: Vedete, allora, Max Vitale,
0: vedete,
1: esatto,
0: Max Vitale.
1: L'opposto.
0: Pensate a un'altra cosa e quindi indovinerete chi è il personaggio in questione. Perché facciamo questo gioco? Perché abbiamo i pacchi gadget in stiva e dobbiamo regalarli, ok?
1: Quindi li conserva gelosamente Pippo.
0: Sì, ce li ho io.
1: Pippo c'ha un bel ripostiglio, un bel deposito pieno pieno.
0: Allora, oggi il pacco gadget va, come abbiamo già detto, come ha detto Adriana, a chi indovina per primo di chi è questa voce. Vai.
2: Io non so, è stata una delle esperienze.
0: Ok.
1: Ok, stop.
0: 347-490-0042. Risentiamo la voce, prego.
2: Io non so, è stata una delle esperienze.
0: Ok. Allora, 3

0: l'hanno regalato, sì, infatti a volte dico, ma io lì non ci sono stato, ah, me l'hanno regalata, poi però non mi ricordo chi me l'ha portata da quel viaggio, magari poi dimentichi dopo tanti anni.
1: Anche le palle di Natale,
0: le palle di Natale
1: sono cominciano ad essere,
0: me le ricordo tutte, mi ricordo chi me le ha portate. Anche Pica mi ha portato una palla dalla Polonia ultimamente.
1: Una palla dalla Polonia, ma sai qual è stato negli anni il souvenir più regalato, più comprato?
0: Quale?
1: La palla di neve, la Boule de Neige.
0: La Boule de Neige.
1: Che è nata a Vienna. È nata a Vienna.
0: Che se non ne avete e le volete, basta ascoltare la Kiss Kiss Play Chart il sabato pomeriggio dalle 18 alle 20, sì, condotta da Adriana. Vi ritroverete delle palle così immediatamente.
1: Luminosissime le Boule de Neige.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno, buongiorno Adriana. Sono Marino dall'Elba. Io di solito acquisto penne che occupano pochissimo spazio, ma
0: acquista penne.
2: Mi ricordano praticamente i luoghi dove vado in vacanza, quindi prendo le penne con i nomi delle località.
0: Ha visto?
3: Sì, vai. Ragazzi, buongiorno. Da quando sono piccola ho avviato questa collezione di campanelline di ceramica, tutte piccole, prese in tutti i posti che ho visitato. Dopo di me mia sorella ha continuato la tradizione e adesso abbiamo un totale di circa 100-120 campanelle, tutte quante rigorosamente esposte nella nostra cameretta da ragazzine a casa di mia madre, che è costretta ovviamente a spolverarle.
0: Sì, perché quando fai le raccolte di questi oggettini, il primo problema è la polvere.
1: Quello è il problema, è anche il nostro frigorifero, è proprio un diario di viaggio verticale.

0: Te lo prometto, ti porto un bellissimo souvenir quest'estate.
1: Una bella boule de neige vorrei, sì, lo sì, sai,
0: ma
1: mi
0: pure
1: piacciono
0: due.
1: Tanto. Dai che sono le 7:35, ancora una volta buongiorno a tutti voi, noi siamo pronti perché si è parlato di una perturbazione. Le temperature dovrebbero scendere quasi di
0: 8-10 gradi, dovrebbero.
1: In tutta Italia.
0: Mamma ragazzi, ieri faceva un caldo boia.
1: Ieri faceva caldissimo, continuerà credo anche oggi, ma ovviamente ne parliamo subito con gli esperti di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud con cieli sereni. Da segnalare solo innocui addensamenti sull'arco alpino e sulla Liguria, ma senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, sul resto del nord invece è atteso un aumento della nuvolosità ma senza conseguenze. Massime tra 29 e 36 gradi al nord, tra 30 e 38 al centro, tra 32 e 38 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti!

0: Nen.
1: La senti?
0: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
0: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Kiss, kiss. Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss, kiss.
6: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Kiss, kiss.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Kiss, kiss.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
4: Kiss, kiss.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Irama con Cavana, abbiamo tessuto le lodi di Irama, no? Poco fa.
1: E ha detto che è un bravo ragazzo, che è un grandissimo artista, che è anche molto carino.
0: Sì.
1: E quindi ci piace molto Filippo.
0: Sì, sì, sì, che farà una bellissima carriera, abbiamo detto
1: anche
0: sicuramente,
1: la sta già facendo.
0: E allora, il pubblico lo ama davvero.
1: A proposito di souvenir, c'è Linda da Firenze. Buongiorno Linda.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno Linda. Benvenuta. Tu sei proprio fiorentina?
2: Fiorentina, fiorentina.
0: E sei quindi della città di cui i souvenir sono nelle case di
2: milioni
0: di persone nel mondo, eh?
2: Le statuine del Davide e Michelangelo.
0: Sì, il Davide e Michelangelo. Poi che cosa c'è più come souvenir di Firenze? Il campanile di Giotto.
2: Il campanile di Giotto, sì.
0: Qualcosa di Piazza della Signoria, il palazzo.
2: Il porcellino anche.
0: Sì, il porcellino pure, si ha
1: adesso
0: voglia.
1: Però dando più, diciamo, strizzando l'occhio un po' di più alla modernità, ci sono ventagli. Hai visto?
0: Con la scritta Firenze.
1: È tornato in auge tantissimo il ventaglio con la scritta ovviamente della città.
2: È molto utile,
1: devo dire.
0: Ma quelli sono in tutte le città, non solo a Firenze.
1: No, in tutte le città.
0: Le caratteristiche del souvenir che tu ti porti a casa un pezzo della città, no?
1: Uh-huh.
0: Anche, no? E te lo vedi ogni tanto, anche se ovviamente è un'imitazione in scala minima, piccolissima. Però tu sei una che ama i souvenir, giusto?
2: Sì, a me piacciono i souvenir natalizi, diciamo.
0: Come me, Linda, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, sì.
1: Quando sei in giro compri decorazioni per l'albero di Natale, da
2: se
1: ogni parte del mondo.
2: Sì, nel senso se sono andata ad esempio in montagna d'estate, quest'anno torno in montagna d'estate, in montagna si trovano questi negozi che hanno decorazioni natalizie tutto l'anno.
1: Tutto l'anno, quindi, è vero,
2: anche,
1: sì.
2: Ad
1: sì.
0: Anche ad agosto riesci a comprarle.
2: Esatto.
1: Posso dire che fa un effetto strano, ma molto molto bello. Cioè l'idea di andare in estate in montagna e trovare i negozi addobbati come se fosse
0: come
1: Natale.
0: Come andare in America, come andare a New York.
2: Sì,
0: io so che anche New York è piena di negozi di addobbi natalizi tutto l'anno.
2: Infatti ho diverse cose che arrivano dall'America, sia appunto da New York che da San Francisco, da un parco dei castori appunto vestiti da Babbo Natale.
0: Ti posso fare una domanda, Linda? Tu sei come me nel senso che il tuo albero è molto tradizionale, perché comprando palline, insomma, o comunque oggetti natalizi un po' ovunque nel mondo, più o meno è sempre lo stesso che si arricchisce ogni anno, però le rimetti, non è che poi le metti un anno e poi non li metti più, giusto?
2: No, le rimetto,
0: non fai l'albero alla moda, quello tutto blu, che ne so, con i rami dorati. No, brava, sono d'accordo con te.
2: Un albero
1: quest'anno vediamo un po' le tendenze dell'albero di Natale.
0: Ma quali tendenze?
1: 2027 va l'albero viola. Pippo, lo fai viola?
0: Ma non ci penso manco se mi uccidi.
1: Vabbè Linda, noi ti salutiamo, però al volo ci puoi dire l'ultimo souvenir che hai comprato? Cioè quando è stato e cosa hai preso?
2: Allora io penso che l'ultima sia stata una pallina proprio presa a Napoli.
1: A Napoli, hai preso una pallina?
0: Ma che ha qualcosa di Napoli o il ricordo sarà averla comprata a Napoli, ma è che in realtà è una tradizionale?
2: No, c'è proprio scritto, cioè c'è un paesaggio lì di Napoli, un po' stilizzato.
0: Sì, quelle di vetro, diciamo. Quelle di vetro?
2: No, è ceramica.
0: Ah, va bene, perfetto.
1: Sì. Grazie Linda, noi ti abbracciamo forte, ascoltaci sempre, ok?
2: Sì, niente, certo, sempre.
0: Ti schissa te. Che a volte puoi far entrare tutto il panorama di una città su una pallina di Natale, ci vuole arte anche, no?
1: È molto, perché
0: o comunque le parti iconiche di quella città, non è facile.
1: In arrivo su Radio Kiss Kiss, Lizzo, questa è Juice.

0: No, chiamiamo subito all'appello i Capricorno che ci stanno ascoltando. Quanti siete? 347 490 0042, perché è arrivato il suo momento.
1: Eccoci.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi. Ma
0: questo è il tuo piacere, momento, Adriana, sì. Mi raccomando, giocatelo come si deve, perché è un momento importante. Ci sono milioni di Capricorno che stanno scrivendo. Io sono del Capricorno, sono Capricorno, Capricorno.
1: E allora vada per il segno del Capricorno. Cari amici, voi siete un segno di terra governato da Saturno, il pianeta del dovere, della disciplina e dei piani quinquennali portati a termine con un anno d'anticipo.
0: Prima il dovere, poi il piacere.
1: E poi gli psicologi dicono che è sbagliato pensarla così.
0: Bisognerebbe fare prima il piacere.
1: Poi il dovere, sì. Ok, allora questa settimana la vostra determinazione è d'acciaio. Sul lavoro avete la stessa tolleranza per le chiacchiere inutili che ha un esattore delle tasse. Volete solo fatti, numeri e scadenze rispettate. In amore però le stelle vi chiedono di timbrare il cartellino e di dimenticarvi dei fatturati. Va bene essere concreti, ma non potete pianificare un bacio come se fosse una riunione di condominio.
0: Addirittura.
1: Scioglietevi un po', sì, vedi, ce l'hai lì davanti un Capricorno.
0: Peppino si deve
1: che
0: sciogliere.
1: È da meglio,
0: sì.
1: Nella parte video.
0: Devi aprire un po'.
1: Allora,
0: show,
1: diamo al Capricorno
0: chiuso.
1: Un 7 per la produttività, ma un risicato 3 per la flessibilità. Sorridete ogni tanto, è gratis.
0: No, lui sorride, devo dire la
1: cari
0: verità.
1: Cari amici del Capricorno, amatevi, fate carezze, date dei baci ai vostri partner.
0: Cari Capricorno, vi siete riconosciuti in questo roba? Ma Anna Chiara è Capricorno?
1: No,
0: mi ricordo delle corna, però che okay, ha le corna, però non sapevo se fosse Capricorno.
1: No, quelle figurati.
0: Allora, 347 490 0042 per i feedback sull'oroscopo di Adriana.
1: Sul Capricorno
0: se
1: oggi.
0: Se dissentite questo dissenso, per favore, dimostratelo una volta per tutto. Se invece consentite, tenetela per voi.
1: Dai,
0: grazie.
1: Vi aspettiamo.
0: Vai.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame.
5: Mac.
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Messaggi che arrivano numerosi qua alla radio sul feedback del Capricorno, Adriana, e devo dire che sono, ahimè, tutti positivi.
1: Sono quelli nati, diciamo, in pieno inverno. Dopo il segno del Sagittario c'è il segno del Capricorno.
0: Ricordiamo che Adriana è su via Tiburtina la domenica mattina dalle 9 a mezzogiorno, legge i tarocchi per strada.
1: Sì.
0: Sì, alla modica cifra di €100 a persona.
1: Mi sembra un ottimo prezzo. Dai che torniamo indietro nel tempo con Brian Ferry dal 1985, Slave to Love.

0: Adriana, il preciclo, mentre ascoltavamo la canzone di Brian Ferry, mi stava raccontando proprio questo.
1: Slave to Love era la canzone. Ce la raccontiamo.
0: Si è detto il preciclo, emano degli odori strani.
1: Dai, non è vero questo.
0: Così ha detto.
1: Sono le 7:56. Buongiorno a tutti voi. Ci colleghiamo subito con Alessandra Prea per tutte le news. Tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo, a tutti bentrovati all'ascolto. Questa mattina a Montecitorio le dichiarazioni di voto e il voto finale sulla legge elettorale. Ieri la Camera ha proseguito i lavori sulla riforma con il via libera all'articolo 1 che traccia la modifica del meccanismo di voto. Un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Via libera all'unanimità anche all'emendamento sul voto dei fuorisede. Medio Oriente, ancora una notte di attacchi sull'Iran da parte degli Stati Uniti, colpite diverse località chiave, tra cui l'importante città portuale di Bandar Abbas. L'esercito iraniano ha annunciato di aver attaccato alcune installazioni militari statunitensi in Giordania e Kuwait utilizzando dei droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, non escludendo un intervento di terra per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano sull'isola di Kharg. Ucraina, un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev. Gli ucraini, dal canto loro, hanno colpito la base aerea russa di Saratov. Torniamo in Italia con la cronaca. Femminicidio ieri sera nel Riminese, a Coriano, dove la 63enne Tania Sperindio è stata colpita a morte da più colpi sferrati alla testa con un oggetto contundente. A dare l'allarme l'ex compagno della donna ritrovato accanto al cadavere. Si tratta del 71enne Mario Bonifazi, che avrebbe già confessato il delitto. Indagini in corso sul movente. Si costituirà presto Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile del 2021. I giudici della prima sezione penale di Cassazione hanno rigettato il ricorso contro la sentenza di appello che è stata confermata. Il vice premier Matteo Salvini si rivolge al capo dello Stato affinché gli conceda la grazia. A Sestri Levante una bambina di 11 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare. Portata all'istituto Gaslini di Genova in codice rosso, sarebbe in condizioni critiche. L'impianto è stato sequestrato. Il caldo stringe la sua morsa sull'Italia, divisa in due dal punto di vista meteorologico. L'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute indica per la giornata di oggi 15 città da bollino rosso. Allo stesso tempo la Protezione Civile ha diffuso un'allerta meteo per temporali. Ieri, durante il nubifragio che ha investito l'Emilia-Romagna, nel Modenese una persona è morta schiantandosi con la sua auto contro un'altra vettura che procedeva in direzione opposta. Alberi caduti e allagamenti in diverse aree della regione e in Piemonte. Chiudiamo con lo sport calcio. L'Argentina rimonta all'Inghilterra, vince 2-1 e raggiunge la Spagna in finale al Mondiale. Succede tutto nella ripresa. Alla rete di Gordon rispondono nel finale Enzo Fernandez e Lautaro Martinez, che portano l'albiceleste a giocarsi il secondo titolo di fila nella partita di domenica. Con questo abbiamo concluso. Tornano Pippo e Adriana. Da Alessandra Prea una buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Eccoci qua, buongiorno ancora a tutti gli italiani che sono con noi e sono tantissimi, lo capiamo dall'interazione che avete oggi, che è il 16 di luglio. Non è che siamo proprio nel pieno della stagione invernale, non siamo in estate.
1: No, siamo nel cuore della stagione estiva invece.
0: Esatto.
1: E oggi, Pippo, visto che diamo sempre un'occhiata alle giornate particolari, alle giornate internazionali, oggi si celebra la giornata mondiale delle tartarughe marine.
0: Ah, tanti
1: auguri. Ho sempre voluto prenderne una perché ho solo quelle di terra.
0: Non si prende. Non si toccano, sono marine, devono stare a mare.
1: Ci sono gli acquari dove tu puoi tenere tranquillamente una tartarughina marina.
0: Vabbè, sì.
1: E quindi oggi si celebra questa giornata in tutto il mondo, istituita per sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi che minacciano questi antichi animali, come l'inquinamento da plastica e i cambiamenti climatici. E la ricorrenza, tra l'altro, coincide con il periodo in cui esemplari come la caretta caretta, che io becco sempre sulla spiaggia di Palinuro,
0: è vero,
1: sulla spiaggia del Troncone.
0: Ma sai,
1: arrivano
0: che adesso
1: le
0: sono
1: carette,
0: arrivate un po' ovunque le caretta caretta, che stanno mettendo uova dappertutto, anche sulle spiagge per esempio della mia città di Salerno.
1: Ah, sono arrivate?
0: Sono zone dove sono arrivate a nidificare.
1: Raggiungono le coste italiane proprio per deporre le uova.
0: Una volta non dimenticherò mai, in Grecia eravamo in un ristorante, improvvisamente fummo invasi da tartarughine che una volta schiuse le uova c'erano le luci che non dovrebbero esserci dove
1: no.
0: E quindi invece di andare verso la luna, quindi verso il mare, andarono al contrario verso il ristorante. Tutte ristoranti e loro non andrebbero toccate.
1: No, no.
0: Però noi non sapevamo cosa fare, perché arrivarono migliaia di tartarughe sul ristorante, ma erano centinaia. E allora le prendemmo e le portammo verso il mare. Quando le vedemmo andare in acqua fu un momento molto bello.
1: Bisogna anche avere poi delle giuste informazioni, almeno le informazioni basilari per trovarsi a fronteggiare una situazione di questo tipo.
0: Poi una signora ci spiegò che in realtà avevamo fatto la cosa giusta.
1: Vedi?
0: Non c'era altra cosa da fare. C'era da spegnere le luci, il ristorante era pieno di gente, non poteva farlo.
1: A proposito di animali, sappiamo che in Italia oggi abbiamo più gatti che cani nelle case. Nelle case ormai degli italiani ci sono più gatti che cani.
0: Ormai gli animali sono più ricchi delle persone. Tu lo sai che ormai da Karl Lagerfeld in poi tantissimi lasciano le proprie eredità agli animali,
1: al proprio animale domestico.
0: Ha creato dei profili ai suoi gatti che hanno milioni di followers e ha già detto che qualcuno prenderà un'eredità importante.
1: Sbarcano sui social pure
0: gatti
1: questi animali.
0: Gatti e cani che prendono l'eredità. Pensa Pica, no? Un essere umano a cui nessuno ha pensato di lasciare un'eredità, una famiglia modesta, povera, che lui, insomma, uscirà dalla vita
1: terrena
0: solo con debiti, senza aver avuto nessun riconoscimento. E invece magari il gatto Pippi o il gatto Fifi, Adriana, il gatto Fifi, un gatto francese, potrebbe avere un'eredità di milioni di dollari, di euro.
1: Pippo, non fare questo errore. Tu hai già le persone a cui lasciare la tua eredità.
0: Lascerò
1: siamo noi,
0: al mio gatto.
1: Ce l'hai davanti a te, quindi
0: alla
1: non prendere gatti e cani.
0: Gattina Fifi. Dopo facciamo uno scherzo con la gattina Fifi miliardaria.
1: Facciamo uno scherzo, sì. Ma intanto vi chiediamo, avete un animale domestico? Ma che animale avete? Sappiamo anche che chi invece ha dei cani bacerebbe di più il proprio cane che il proprio partner. Cioè, ad un certo punto si ha questo cambio totale.
0: Non si bacia più il partner, la partner, ma si bacia il cane.
1: E si dorme anche con il cane. Cioè, i cani dormono nei letti dei padroni, mandando via l'altro membro, diciamo, della coppia quando c'è.
0: Anna Chiara ha detto: a me non è mai successo. Ha detto: fatti una domanda e date una risposta.
1: Va bene, dai. Al 347-490-0042, qual è il vostro animale domestico? Ce l'avete? E diteci qual è.
0: Vai,
1: se avete il cane, il gatto, insomma, il coniglietto.
0: Mi raccomando, scherzi a parte, se avete un cane o un gatto lo baciate, siete lì vicini ogni giorno, gli date più cure o le date più cura della vostra parte, del vostro partner. Siate sinceri però, e poi non è facile ammettere sta roba qua. Lo si fa ma non lo si ammette.
1: Vabbè, qualcuno lo ammette. Dai, andiamo sotto la doccia.
3: Le canzoni. Sotto la doccia.
4: Salirò. Non so ancora bene quando, ma provando e riprovando salirò.
1: Bella questo pezzo, perché è stato un tormentone, possiamo dirlo, di qualche estate fa. In realtà, dando un'occhiata all'anno, è del 2002 quando Daniele Silvestri conquistò tutte le classifiche con questa canzone. Salirò.

0: Per me è difficile diventare un puntino lontano. Ho provato a salire, ma mi vedevano sempre grosso, anche da lontanissimo.
1: Anche da lontano?
0: È la testa, non riesco a diventare un puntino. Devo andare a 10 km di distanza per diventare un puntino. Non è facilissimo per me. Va bene. Allora,
1: abbiamo parlato di animali domestici. Abbiamo scatenato un po' tutti quelli che ovviamente vivono e godono nel condividere la vita, Pippo, con i cani, con i gatti. Ecco perché qualcuno ci ha scritto:
0: sì, ma
1: anch'io
0: tantissimo.
1: Ho fatto un profilo social al mio gatto perché è talmente bello che volevo avesse un profilo e ha tanti follower.
0: E poi i gatti funzionano sui social, tantissimo.
1: Gatti e piedi funzionano.
0: Gattini,
1: sempre.
0: Prego, Pica.
2: Io sono andato dal signore dell'altro giorno e ho comprato due pandi.
0: Due pandi, i pandi dello scherzo l'altro giorno. Permetti di salutare gli amici che sono in una palestra che si chiama Performed in Sicilia, ci stanno ascoltando. Okay. Rosy e tutti quelli che si stanno allenando, li abbracciamo.
1: Un bacio grande a voi, buon
0: salutiamo.
1: Allenamento.
0: Grazie a voi, buona giornata. Allora, abbiamo al telefono, chi abbiamo?
1: Aspetta che c'è Giuseppe. Ciao Giuseppe.
0: Ciao Giuseppe.
3: Ciao.
1: Buongiorno, benvenuto su Kiss Kiss.
3: Buongiorno, no, grazie a voi. È un piacere sentirvi, finalmente allora, sono riuscito.
0: Grazie. Giuseppe da Bologna ha un cane che si chiama Rusty, è un pastore tedesco, giusto?
3: Sì, è un pastore tedesco.
0: Tu sei sposato?
3: Sì, sono sposato, ho due figli. Uh-huh. Ho avuto sempre il cane, ormai sono 40 anni. Avevo avuto sempre un pastore tedesco prima, sempre con lo stesso nome Rusty. Poi ho avuto una bastardina pechinese, poi il papà un bastardino, era venuto fuori qualcosa di meraviglioso.
0: Bello.
3: Non c'era più e poi dopo ho preso di nuovo, adesso a 6 anni, Rusty di nuovo, è sempre lì. E il nome Rusty?
1: Giuseppe,
0: il nome Rusty?
3: Il nome Rusty perché?
1: Perché? Questo ti stavo chiedendo.
3: Lo chiedo a te, Pippo, perché
0: Rusty.
3: Il film Rin Tin Tin.
0: Ah, Rin Tin Tin.
3: E il caporale come si chiamava?
0: Non mi ricordo. Rusty. Vedi? Sì.
3: Io ho dato il nome, anziché Rin Tin Tin, perché mi sembrava.
0: Non lo ricordavo, scusami. No,
3: no, ma no, è perché.
0: Diciamo, sono un po' rincoglin più che Rin Tin Tin.
1: No, nel senso, Giuseppe, la domanda era, perdonami, come mai però è abbastanza singolare la scelta di avere tanti cani e di mettere loro sempre lo stesso nome?
0: Infatti è strano.
1: È un po' strano.
3: Perché no, mi ricorda il primo, quindi per questo c'è stesso, perché il pastore tedesco.
1: Il primo cane non si scorda mai?
3: Sì, assolutamente.
1: Ah,
3: vabbè,
1: è così?
3: Io ho avuto tantissimi cani, perché quando.
1: Appunto, l'hai detto,
3: miei,
1: sì.
3: Io con i miei avevo. Sì, davano dei nomi anche da umano, e una l'abbiamo chiamata Enza, quindi.
0: Senti, Giuseppe, ma pensi di aver tolto dell'affetto a qualcuno della famiglia per darlo al cane? Sinceramente?
3: Sinceramente, no. Non posso dire.
0: Cioè, i baci, l'affetto, dire, gli abbracci no. Sono più per i figli, per la moglie che per i cani?
3: Assolutamente. Per
0: assolutamente
3: me
0: sì.
3: Anche se, torno a ripetere, comunque, quello che ti dà il cane. Non te lo dà nessuno.
0: Non te lo dà nessuno. La moglie se t'abbraccia vuole l'anello, vuole il diamante.
1: Ma non è vero.
0: Sì, è vero, vedi, bravissima.
1: Ma non è vero,
0: Adriana,
1: però non è che
0: quando ogni... abbraccia suo marito vuole la pelliccia. Vuole l'anello.
1: 80 anni.
0: Vuole il visone.
1: No.
0: La ragazza degli anni 80, la borsa firmata, le scarpe, lo zoccoletto, insomma, vuole questo.
3: Comunque,
0: invece il cane non vuole niente, ti dà un affetto incondizionato.
3: Sì, bravissimo, no, davvero. Quello, cioè lui, se ti vede 10 volte al giorno e ti fa le stesse coccole di sempre.
1: Beh, è vero, questo è. Sì. Cioè, non è che la moglie ti vede 10 volte al giorno e ti fa le feste,
3: no.
1: Ti bacia, ti fa le coccole, magari.
3: Anzi,
1: anche
3: vediamo,
1: no.
0: Vorresti
3: cioè,
0: fare
3: vai
0: così.
3: Via, vai fuori, perché così...
0: Esci di casa, vai.
1: Però no, bello il pastore tedesco, è a pelo lungo?
3: No, pelo corto.
1: E poi una cosa che mi ha incuriosito è che tu hai scritto di aver comprato un agriturismo in cui stai mettendo delle galline ornamentali.
3: Sì,
1: voglio fare un
3: sogno.
1: Appello. Se non sapete cosa sono le galline ornamentali, andate subito a vedere. Pippo, sono dei peluche, ma sono quelle bianche?
3: No. Sì, quelle sono le morosite che sono bianche.
1: Le morosite si chiamano?
0: Le morosite, sì, ma sono bianche.
3: Sì, bianche o tanti possono.
0: Ma veramente fanno le uova colorate?
1: Sono meravigliose.
3: Assolutamente sì.
0: Tipo
3: assolutamente
0: di che colore le fanno?
3: Nere, azzurre, bianche.
0: Fanno le uova azzurre?
3: No, sì.
0: Ma che mangiano che fanno le uova azzurre?
3: Sì, ma sono normali, soltanto che per la il contorno, il guscio cambia colore perché è la gallina che gli dà, diciamo, la, è come noi umani. Quelli di colore, insomma, poche parole.
1: Ah, io le ho
0: non
1: viste,
0: ci posso credere, non lo sapevo.
1: Sì,
0: giuro.
1: Sì. E poi se provi a rincorrerle, loro scappano velocissimamente.
3: Dipende un attimino da come le cresce.
0: Adriana, tu sei ornamentale.
1: Io pure, sì.
0: Le uova
1: sì,
0: le fai di colori diversi?
1: Fucsia ultimamente. Mi piace molto questo.
3: Voglio dire che
1: sì, Giuseppe,
3: il sapore
1: vai.
3: È uguale, il sapore è uguale.
0: Ah, le uova te le mangi comunque, dici, quindi il sapore è uguale.
3: Beh, ovvio.
0: Il colore esterno che è diverso.
1: Allora Pippo, domani ti porto le mie fucsia, va bene?
0: Le uova fucsia, facciamo una frittatona domani, voglio.
3: Ho saputo che c'è anche un ristorante che fa appunto in base cioè, le uova, perché poi ci sono minerali, poi ovvio adesso cominciano poi ci fanno attorno chissà che cosa, però secondo me sono uguali a tutte le altre.
0: Mamma mia, io non sapevo niente.
1: Vabbè,
0: di questa
1: Giuseppe,
0: cosa.
1: Grazie mille.
0: Grazie.
1: E sì. Salutaci le galline ornamentali.
3: Grazie, ciao, buon lavoro.
0: Kiss kiss a te. Ciao.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Sono Giuseppe da Bologna. Allora, io ho sempre avuto un cane, ma adesso avrò un pollaio nel mio agriturismo.
0: Anche lui il pollaio,
4: dove
0: vedi?
4: Ho già 8 gallinelle.
1: Vedi?
4: Quelle classiche, diciamo, mettiamole così, ma adesso metterò quelle ornamentali.
0: Ah, lui.
4: Quindi quelle col ciuffo, quelle nere, quelle
1: ciuffo.
4: Che fanno le uova colorate.
0: Quelle
4: quindi
0: quelle
4: non
0: uova
4: vedo l'ora. E poi metterò dei conigli. E adesso poi vedrò cosa ancora.
0: Okay.
4: Ciao.
0: Perfetto, il nostro amico Fiorenzo ha le galline, quando lui arriva, no, non sono ornamentali ma sono belle comunque, quando lui arriva loro vanno a salutarlo.
1: Sono proprio le amiche perfette,
0: le amiche
1: di
0: perfette.
1: Fiorenzo. Arriva Bruno Mars con Oh My Soul.

Chissà te e ti trasferirai in un'altra città, perché sai che è la cosa più giusta per te. Chissà te che finalmente hai avuto le chiavi di casa e andrai a convivere con la tua dolce metà. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Piacere, Calzolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
6: Kiss, kiss.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
9: Quando è...
10: pesca.
9: È la colazione. Quando è...
11: alla pera.
9: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
12: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
13: E a noi che ci piacciono tanto!
12: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
14: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
15: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
16: Kiss, kiss.
17: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
18: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
19: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
20: Kiss Kiss.

0: la canzone di Emma con Fabri Fibra, Antidroga, ci introduce
1: sì, al,
0: al nostro gioco gadget.
1: Allora, noi abbiamo un momento.
0: Ma quanti pacchi hai messo da parte?
1: Abbiamo messo, sì, di lato,
0: è una collezionista di pacchi.
1: Sì, sì, sì.
0: Quando trova un pacco importante,
1: te ne voglio
0: mette...
1: dare uno. Ti voglio fare un bel pacco.
0: È vero. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Uno ce l'ho pronto per te.
0: Ne ho già uno, però se me ne vuoi dare un altro.
1: Te ne do un altro molto più importante. E uno è pronto
0: lo tengo
1: invece.
0: Di riserva.
1: Uno è pronto invece per i nostri ascoltatori, ma soprattutto
0: non
1: per
0: è un pacco,
1: chi...
0: è un pacco.
1: Cosa?
0: Gadget.
1: Un pacco gadget.
0: Se ovviamente. Stiamo dando un pacco. Gli ascoltatori non è carino.
1: Stiamo dando i gadget di Radio Kiss Kiss che ci chiedete sempre. E allora vi facciamo ascoltare un rumore, un suono, e voi dovete indovinare di cosa si tratta.
0: Prego.
1: In realtà noi non l'abbiamo indovinato subito.
0: No.
1: 347-490-0042, ascoltate attentamente.
0: Ma non si capisce proprio.
1: Aspetta, Pica, rimettilo.
0: Allora. Vediamo se sono bravi gli ascoltatori. Magari noi non capiamo, però loro sono molto più arguti di noi. 347-490-0042. Se vuoi vincere il pacco gadget di Radio Kiss Kiss, devi mandare adesso un messaggio immediatamente, come il sindaco. Un sindaco da Manica immediatamente. I figli vengono un po' di che ne sono.
1: Vi rivendete i gadget.
0: Chi piglia, chi piglia.
1: Questo è lo sclero pre-vacanza, diciamo. Cominciamo a perdere colpi.
0: Sammy mi affigli con tutti i bamboni.
1: Quando Sim?
0: 7-8 in 1 con tutti i bamboni. Tengo sulla chilica pre-van wall. Ga.
1: Va bene, dai, sentiamo.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Cos'è l'affettatrice?
0: L'affettatrice, no.
1: No, non è l'affettatrice.
0: Cioè...
2: Ciao Radio Kiss Kiss, chiamo da Cuneo, vi saluto con un abbraccio. Per me è la pompa dell'acqua quando lavi la macchina all'autolavaggio.
0: La pompa dell'acqua quando lavi la macchina all'autolavaggio?
1: Troppo difficile.
0: No, non è.
1: Troppo complicato. No, più facile.
3: Per me è un'idropulitrice.
0: Idropulitrice, no.
1: No, no, non è l'idropulitrice.
0: Dovete indovinare immediatamente.
1: È molto più facile di quello che pensate.
0: Ma io non so, io non lo so.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
4: Rumore, la pistola d'aria compressa. Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Non so neanche cosa sia.
0: I bamboin.
5: Ciao Radio Kiss Kiss. Sembra il rumore del lavaggio della macchina, dell'idrante.
0: Sono allergica alle bicocche.
1: No, non è questo, facciamolo risentire, dai.
0: Sentiamo il rumore.
1: A voi non fa venire
0: mamma
1: i brividi?
0: Mamma mia, no, a me dà fastidio.
1: I brividini cos'è. Tipo gessetto.
0: Vabbè,
1: sulla lavagna.
6: Buongiorno ragazzi. Allora, per me è un estintore.
0: È un estintore.
1: No, non è un estintore.
0: No, non è un estintore.
1: Però diciamo che potrebbe, ecco, produrre lo stesso suono di questo attrezzo qui. Dai.
0: Vai.
4: Daniela da Voghera.
0: Io non so cosa sia,
4: È un aspirapolvere?
0: No,
1: no,
0: non è
1: un
0: aspirapolvere.
1: Allora diamo qualche indizio.
0: Dai, diamo un indizio. 347-490-0042 per indovinare. Dai l'indizio, andiamo, che io non so cosa sia.
1: Credo si trovi in tutte le case, tranne che a casa mia.
0: Tutte le case ce l'hanno. Considerate che Adriana è una che in casa non fa niente. Quindi pensate che forse è
1: però
0: un attrezzo che
1: deciso.
0: Serve per fare delle cose in casa.
1: Non aggiungo altro, altrimenti è troppo facile.
0: Ma che deciso, ma va.
7: Ciao Kiss Kiss. Per me lo sciacquone del water.
0: No, ce l'ha Adriana a casa. Che fa? Non lo sciacquone,
1: tutti.
0: Che schifo.
1: No, non ce l'ho io a casa.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Vittorio De Padova da Monte Sant'Angelo.
0: Vai.
8: L'asciugamani ad aria.
0: Asciugamani ad aria?
1: Ah, quella che è nei bagni pubblici.
0: Bagni
1: no,
0: pubblici.
1: Però non
0: è quella. Idea da metterla in casa. Nessuno ce l'ha a casa.
1: No.
0: Non ne ho mai trovato in una casa.
1: No, infatti.
0: Adesso hanno fatto quelli, c'è un ristorante vicino a casa mia che ha il rubinetto dove ti lavi le mani e poi accanto ci sono due ali così, tu metti le mani
1: sì, come
0: sempre
1: nei,
0: al rubinetto.
1: Anche nei centri commerciali, negli autogrill.
0: Bello da avere quella a casa. Sai che
1: ragazzi.
9: Tipo Adriana, è l'onda del mare.
0: Le onde del mare?
1: Ok, no, non sono le onde del mare.
0: No, a casa.
10: Schisso, sono Giovanni da Torre del Greco. A me sembra un rumore di uno spray.
0: Un rumore di uno spray? No, non
1: è il rumore dello spray. No, no, no.
0: Allora,
1: no, no.
0: È in tutte le case, tranne in quella di Adriana, tranne che in quella di Adriana. Poi che altro?
1: Dovrebbe essere in tutte le case, più o meno. Adesso.
0: Ce l'hanno le pulitone o no?
1: No, no, ce l'hanno credo mediamente tutti.
0: Tutti?
1: E si usa con l'acqua.
0: Si usa con l'acqua.
1: Dai, questo è facile.
11: Sabrina dalla Spezia. È un compressore?
1: Non è il
0: un
1: compressore.
0: Compressore. Sentiamo di nuovo il rumore, perché si ricorda. Ah! Ci sei arrivato anche tu? Sì, me l'hanno
1: detto.
0: Il
1: rumore potrebbe essere confondente, però se riflettete
0: sì,
1: bene...
0: Sì, in genere devi schiacciare un tastino per sentire sto rumore.

0: suoniamo New Kiss, la protagonista è Katy Perry,
1: che era seduta in una posizione particolare mentre faceva yoga, ha detto, e in quel momento ha pensato: mi sento una dea, questa canzone deve uscire, ed è uscita. Watch It Burn.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99€, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99€. Lidl, vale davvero. Kiss, kiss.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Kiss, kiss.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
0: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Kiss, kiss.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Kiss Kiss.

0: del giorno. Il più veloce, la più veloce che indovinerà questi indizi vincerà il gadget di Kiss Kiss.
1: Allora, la parola la potete trovare al ristorante. Ora potrebbe essere qualsiasi cosa, ma l'indizio è che è proprio qualcosa di tipico del ristorante.
0: Ma quindi è una cosa che si trova solo ed esclusivamente al ristorante, oppure la puoi trovare anche, non lo so, in altri posti?
1: No, la puoi trovare al non in tutti i posti. Cioè è tipico del ristorante, puoi trovarla anche in altri posti.
0: Cioè qualcosa che al ristorante devi utilizzare. È importante.
1: Cioè, sì, c'è al ristorante, sì, okay. Sì, è importante.
0: Quindi
1: è importante.
0: Utilizzi oppure mangi.
1: Oppure c'è.
0: Ok. Il numero invece, il numero delle porte.
2: Porte?
0: Se mangi delle portate, scusami. Il numero delle portate. Se mangi fino al secondo.
1: Ovviamente parliamo di un, però una cena, un pasto, ecco, un cena pranzo che sia completo. Quindi fino al secondo, ma completo, senza saltare nulla. Quindi sono
0: 347 490 0042. Il più veloce che indovina la password si aggiudica i gadget di Kiss Kiss.
3: Password. Una parola, un numero, mille tentativi. Indovina anche tu la password del giorno.

0: Static, il pezzo che suoniamo alla radio su Radio Kiss Kiss. Come abbiamo detto, la parola di oggi che abbiamo scelto per farvi vincere i gadget la potete trovare in un ristorante. Il numero invece è il numero delle portate se mangiate fino al secondo. Quindi la password, Marco, potrebbe essere?
1: La password di oggi è
2: accesso
0: benissimo
2: negato.
0: Così senza
2: l'hanno chiamato
0: quando premi solo invio, capito?
2: Certo, sì, ok, no, non è neanche quella invisibile la password.
3: Ciao, secondo me è menu 3.
4: Accesso negato.
0: Andiamo avanti.
2: Un classico, ma non è menu, non abbiamo scelto menu.
5: La password è coperto.
4: Accesso negato.
0: Non è menu 3, non è coperto 3, è qualcosa che trovate al ristorante, ma voglio aggiungere che questa parola che abbiamo scelto la trovate anche a casa.
2: Ammazza caffè 3?
0: Bravo.
4: Accesso negato.
0: Non è ammazza caffè 3?
6: Metro 3.
0: No.
4: Accesso
0: il
4: negato.
0: Il metro non lo trovi a casa, lo trovi al ristorante, la parola la trovi a casa e quindi...
2: E quindi sale 3. No.
4: Accesso negato.
2: Neanche.
7: Tovagliolo 2.
2: Ha accesso detto tovagliolo, ma velocemente sembrava avesse detto nueva yol.
0: Bello, Bad Bunny tra poco.
2: New York in spagnolo.
0: Voglio dare un altro indizio. La parola, la parola la potete trovare in un ristorante, la potete trovare a casa e la potete trovare anche
2: dove?
0: Sulla tavola di un ristorante oppure sulla tavola di casa vostra.
8: Alessandro Bicchieri 3.
4: Accesso negato.
0: Di fronte ai bicchieri, che cosa c'è?
2: È necessario, cioè se non ve la portano al ristorante non si può fare, cioè non c'è pan per focaccia.
0: Piatto 3 ci hanno scritto.
2: Eppure è fondamentale.
4: Accesso negato.
0: Accanto ai...
2: Anzi, aspetta, ai... non accanto. Alla, a,
0: non
2: alla destra o alla sinistra?
0: È la destra o la sinistra?
2: Cavolo, alla destra. Mi...
0: Pronto?
2: Adesso c'ho un dubbio. Pronto? Pronto? Perfetto, dai, ho un dubbio anche se riusciamo a premiare oggi.
0: Non ci credo.
2: Scusa, immaginate un attimo la postazione. La parola che abbiamo scelto si trova a destra o a sinistra?
0: Perché io di solito la metto a destra.
2: Io
0: perché...
2: pure.
0: Però quando mangio, mangio con la destra.
2: Perché noi siamo, cioè mangiamo con la destra. Però no, sai, al ristorante comunque a prescindere non sanno se sei mancino destro o ambidestro. Quindi comunque la mettono a destra.
9: Ciao Radio Kiss Kiss, la password del giorno è tavolo 3.
4: Accesso negato.
0: Abbiamo recuperato al telefono il più veloce e la più veloce. Pronto?
10: Pronto?
0: Come
2: Alessandra, giusto?
10: Sì, sono Alessandra.
2: Perfetto.
10: Buonasera.
2: L'abbiamo recuperata. Alessandra, qual è la password di oggi?
10: Forchetta 3.
0: Cara Alessandra, complimenti, hai vinto i gadget di Radio Kiss Kiss con la forchetta 3. A chi vuoi dedicare la vittoria?
10: Alla mia famiglia.
0: E salutacela allora, Kiss Kiss a te.
2: Ciao Ale.
10: Ciao.

0: funziona la forchetta a destra o a sinistra.
1: Ce ne faremo quando una ragione. Faremo la puntata con il Galateo sul Galateo.
0: Hai ragione.
1: Sapremo, perché abbiamo un grande dubbio. L'unico dubbio che vogliamo sciogliervi è che torniamo domani dalle 14 alle 16, come sempre.
0: Sì, ultimo giorno della settimana.
1: Che culo, dice
0: Gioschi. Occhio che domani è venerdì 17, quindi chissà, magari dedichiamo
1: che
0: la puntata
1: sfiga
0: alla scaramanzia, non lo so, ce lo decidiamo tra poco. Adesso invece un pezzo dell'84 di Bronski, Small Town Boy. Ci sentiamo domani.
1: Forse.
0: Da Marco e Rav.
1: Kiss kiss a tutti.

Ma prima sembro, sai quelli che in spiaggia fanno le parole crociate con gli occhialini sul naso? Per vedere l'anno che non vedevo di questa canzone bellissima, Small Town Boy, 1984.

0: eccoli. È tornato Pasquale Viola. È tornato Pasquale Viola in regia. Ne approfitto anche per salutare Arduino invece alla regia TV. Questo vuol dire che ci potete anche vedere sul 158 del digitale terrestre, quindi Kiss Kiss TV.
1: Allora, siamo pronti per partire con la giornata mondiale? Che dici?
0: Sì, io direi di sì, sono le 16.04.
1: Sì, allora vai con la sigla, vai.
2: Giornata mondiale. Tutto quello che accade
1: giovedì 16 luglio. Ma oggi è il compleanno di qualcuno che conosco, secondo me.
0: Non il mio.
1: 16 luglio
0: oggi, tra l'altro,
1: la Madonna del Carmine.
0: Oggi si fanno gli auguri a tutte le Carmela e i Carmeli vari ed eventuali, anche le Carmen.
1: È vero. Quindi la canzone di Cioffi, Carmela,
0: volendo, sì, se ce l'abbiamo tra i New Kiss sicuramente faremo gli auguri anche a
1: giornata
0: lei.
1: Mondiale dedicata alle età.
0: All'età.
1: Ti spiego, una giornata mondiale in cui Alfio è un po' dispiaciuto.
0: Sono molto dispiaciuto.
1: Perché
0: sì.
1: Google, abbiamo scoperto che se cliccate, se scrivete su Google Alfio Battaglia Radio Kiss Kiss,
0: sì.
1: Google gli dà 51 anni.
0: Allora, è successo questo, che qualche ascoltatore è andato a googolare, avendo visto che nei giorni scorsi è stato il mio compleanno, è andato a googolare Alfio Battaglia età e viene fuori conduttore radiofonico di Radio Kiss Kiss nel programma I Corrieri di Kiss Kiss insieme a Ciro Limatola.
1: No, attenzione, ha cambiato 50 anni.
0: No, dice, è nato a Napoli nel 1975 ed ha festeggiato i suoi 50 anni all'inizio del 2026.
1: No,
0: ma
1: ragazzi,
0: si può denunciare Google per diffamazione?
1: Sì, secondo me sì, chiamiamo allora, subito un avvocato.
0: No, che allora aspetta, però io sono un po' combattuto e questo vorrei da, per questa cosa un suggerimento dai nostri ascoltatori.
1: Sì.
0: Secondo voi conviene che io dica a Google di farmi modificare l'età perché non sono 50?
1: Ecco.
0: Oppure mi conviene lasciare 50 in modo che uno mi vede e pensa, oh, ma se li porta da paura?
1: Non lo so.
0: Capito? Non lo so,
1: comunque ne dimostri 50.
0: Ma vaffanculo. Vabbè, dai, niente. Ci sono rimasto un po' male perché mi aspettavo che Google dicesse.
1: No,
0: oh,
1: e poi avete proprio toccato un nervo scoperto. Lui con tutte le sue cremine.
0: No, ho da poco compiuto i 37 anni. Dai, diciamolo pure. Vabbè, non ci credo neanche io quando lo dico. Kelly Joyce, canzone del 2000, quando io compivo 18 anni, fate voi i conti.

0: viso, agitare Coca-Cola. Benvenuti all'inizio di questa puntata dei Corrieri di Kiss Kiss, dove, come ben sapete, proprio all'inizio noi non facciamo altro che rassegnarci.
1: Matteo, appena esci sulla destra, sì, sali, tocco la macchina.
0: Benissimo.
1: Ok?
2: Va benissimo.
1: Sto aspettando.
2: Guarda, a proposito di sono sulla destra con la macchina, dobbiamo rassegnarci per l'ennesimo epic fail da navigatore.
0: Navigatore, ogni tanto ne abbiamo parlato nei Corrieri di Kiss Kiss, gente che si fida molto del navigatore, lo imposta e poi si ritrova in posti improbabilissimi. Che cosa è successo in questo caso? A un autista di un furgone, di un mobilificio, che doveva semplicemente arrivare a una destinazione anche abbastanza lineare.
2: Che cosa è successo?
0: È successo che lui ha impostato la destinazione di arrivo, ma non ha calcolato che il navigatore molto spesso ti dice la strada più breve, ma ti dice anche quella meno trafficata. Comunque, morale della favola, si è ritrovato a 1960 metri di altezza al rifugio Dordona in provincia di Sondrio, dove le persone che poi, cioè, di questo posto hanno visto arrivare sto mobilificio incastrato, poi sto mobilificio, scusami, sto furgone,
2: certo,
0: incastrato in delle stradine, perché considera
2: ma sai
0: che,
2: perché? Sai perché?
0: Perché?
2: Perché non era il mobilificio dei fratelli di Fulco.
0: Non comincia, allora sì, cominciare a fare pubblicità di cose tue. E dai, scusa.
2: Perché sbagliano tutti a non affidarsi a due fratelli eccezionali.
0: Non è il caso, non è il caso del mobilificio, è semplicemente il caso del navigatore.
2: Grande Riccardo, grande Alfonso.
0: E comunque, se proprio la vogliamo dire tutta, aveva sbagliato un po' di tempo fa, sempre nella stessa zona, anche un carro funebre.
2: Veramente?
0: Sì, si sono visti
2: perché non si sono affidati a fratelli

0: L'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss.
1: Yeah, uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Kiss, kiss. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio, fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese. Kiss, kiss.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
5: Ragazzi, picnic?
6: La montagna mette una fame.
4: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
0: Kiss, kiss.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Kiss, kiss.
8: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
9: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
8: 13.750 euro?
9: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Marta Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000, cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano,

0: Olle, così Flamenco Paranoia di Samurai J su Radio Kiss Kiss. Abbiamo ancora da rassegnarci, se non sbaglio, giusto?
1: Abbiamo assolutamente da rassegnarci, ragazzi.
0: Vai.
1: Per questo ragazzo di Taranto,
0: sì.
1: 26enne, che ha portato l'azienda per la quale lavorava davanti al giudice.
0: Esatto.
1: Il giudice del lavoro. Perché? Perché durante il suo lavoro il datore di lavoro gli fa: se non dimagrisci, io ti licenzio.
0: Ma guarda, più che licenziare, ha detto: guarda, la prosecuzione del rapporto di lavoro,
1: esatto,
0: se proprio vuoi, visto che sei stato in prova da noi.
1: Per la serie, se non inizi un percorso serio di dimagrimento, non ti assumo.
0: Esatto, e il ragazzo si è sentito offeso, quindi che cosa ha chiesto? Il ripristino del rapporto di lavoro, risarcimento dei danni patrimoniali e morali che ritiene di aver subito, ovviamente, per il comportamento di questa azienda.
1: Patrimoniali e morali, fa sempre ridere. Ma poi io dico: ok, il giudice dice no, devi continuare a lavorare per questa azienda, voi lo dovete assumere e gli dovete pure dare da mangiare a studiato.
0: Dai,
1: sto scherzando.
0: Però io volevo dire una cosa, scusami, l'azienda, no?
1: Ma tu ritorneresti
0: ma dovrebbe apprezzare, perché l'azienda poteva anche semplicemente dici: guarda, sei troppo in carne per me,
1: sì,
0: ti licenzio, punto e basta. Invece no, gli ha detto: a noi interessi, l'unica cosa è che
1: no, dipende sempre da come
0: poteva anche licenziarlo in tronco e basta, però non rinnovare il contratto.
1: Allora, a me per esempio tempo fa in azienda mi dissero: continuiamo il rapporto lavorativo se diventi più alto. E io ho detto: io mi porto avanti al giudice.
0: No, ma d'altronde figurati, ma anche quando lavoravi, se non sbaglio, per la settimana della moda in giro per il mondo,
1: esatto,
0: no? Ti hanno detto: se non togli sti due chiletti in più.
1: Io lì ho detto: ma sai che questo mondo non fa per me, e li ho lasciati lì.
0: Sai che io sogno un mondo,
1: sì,
0: sogno un mondo dove vale quello che sai fare, non come sei.
1: Vieni qua.
0: Vieni
1: qua, ti sei meritato un abbraccio.
0: Non lo voglio l'abbraccio.
1: Come non lo
0: voglio? Voglio una canzone, per favore, regia, grazie. No, perché se
1: allora,
0: l'importante è che tu stia lontano.

0: Shakira con Burna Boy, Dai Dai, che è la canzone tra l'altro dei mondiali 2026. Che roba ieri l'Argentina.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Va bene, dai, vedremo questa finale che cosa succederà. Quindi Spagna-Argentina.
1: Parleremo anche di calcio, attenzione, nella puntata di oggi, per il piacere di Alfio.
0: Sì, sì, che non ne capisce niente. Però in realtà io, guarda, più che rassegnarmi...
1: Ma stavo dicendo la stessa cosa, perché adesso... qui viene riportata come una notizia da rassegnata stampa.
0: Dipende dal punto di vista. Se ti metti dal punto di vista delle zanzare, ti
1: rassegni. Ma chi se ne frega delle zanzare,
0: allora,
1: ragazzi,
0: gioiamo.
1: Attenzione. Perché? Perché da oggi non avranno più vita facile.
0: Perché finalmente è stato creato il primo mini drone scaccia zanzare. Oh, e questa è una cosa meravigliosa. Ma sì, ragazzi, ma diciamo un alleluia tutti insieme.
1: Allora, ragazzi, questo mini drone pesa appena 40 grammi ed è capace di individuare, inseguire, abbattere e dire agli insetti in volo che uccidono anche suca.
0: No, non lo dicono suca, perché suca sarebbe un invito a fare quello che fanno sempre, quindi le zanzare ci succhiano il sangue.
1: Allora è suca adesso.
0: Allora, se vi capita di vedere il video in rete, è inquietante.
1: È bellissimo. Ragazzi, attenzione. Una
0: volta fatto una prova.
1: Una volta identificato il bersaglio, il drone lo intercetta in volo con una collisione controllata. Abbiamo il suono.
0: Abbiamo il suono.
1: Sentiamo.
0: Oh, vai. Ma non è così, è come una racchettina elettrica, è lo stesso rumore della racchetta elettrica quando
1: esatto, è stato fatto un test su una falena.
0: Ma poverina, però. Cosa c'entrano le falene?
1: La falena è grande, più grande di una zanzara. Ovviamente questa cosa è stata costruita per le zanzare, non per le falene.
0: Comunque,
1: ma se trovava una falena da quelle parti è andata male.
0: C'è capitata male. Ma voi provate a immaginare, attivare questo mini drone, lasciarlo libero perché... Ma non è che puoi rompere scatole il drone?
1: L'obiettivo finale, ragazzi, non è dare la caccia alle favelas,
0: alle falene. 3 secondi, 2 secondi.
1: Una cosa,
0: non puoi dire

Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. Da lunedì 20 luglio inizia la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Yes, yes. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

Marcella, mentre Giuseppe da Roma ci segnala a quest'ora 22:44 30 gradi nella media, purtroppo, di questo eccezionale caldo che ci sta avvolgendo. Cubetto di ghiaccio, drinkino analcolico e via. Another 54 Ultra per l'aperitivo starà allungato di Radio Kiss Kiss. Con Talk to You devo ringraziare anche Maria Teresa che ci ha subito evidenziato la sua situazione one shot. Nella prima ora di O2 e Kiss Kiss abbiamo parlato dei one shot musicali della storia, ma anche delle nostre avventure, cioè persone che abbiamo incontrato una sola volta nella vita e poi clamorosamente sparite, non si sa per quale motivo, non soltanto a livello d'amore, di

passione di una notte di sesso, ma anche per quanto riguarda un'amicizia potenziale, e lei nomina un Robert conosciuto in una trasferta londinese. Storie d'estate. Estate 2003, Justin Timberlake con Rock Your Body.

È una figata. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

quando non si riesce a dimenticare lui, lei, Mara Sattei, scusate la rima, baciata, ma questa è Radio Kiss Kiss, con Enrico Nigiotti, con Sabato Sera, automobile, screenshottato il suo meteo, Iliana, chiedo scusa, 26 gradi da Bra Cuneo, quindi anche lì si sta piuttosto bene, ad esempio, rispetto a Roma, cose che non vediamo più sulle spiagge di tutta Italia, il Giro d'Italia con i tappi o le biglie, cioè si scavavano piste elaborate sulla sabbia e si facevano correre dei tappi di bottiglia a colpi di dito, personalizzandoli con le figurine anche dei ciclisti, o il torneo dei racchettoni, il Pokémon sul Game Boy anni 2000, a proposito di anni 2000, quanto sarai tormentone anni 2000 nella prossima ora, lo scoprirai in Io, Tu e

arriva una sentenza, una garanzia ogni volta che si ascolta una delle più longeve band della musica pop americana. Ho detto Stati Uniti d'America, ho detto musica pop, signori, torna il re. E siamo nel 1987, il grande successo di Bad, la trilogia che si completava, cioè la collaborazione con Quincy Jones, partita con Off the Wall, il centro thriller, poi Bad, ma anche un film all'interno del quale Michael faceva il famoso Moonwalk, Smooth Criminal.

Michael Jackson, Smooth Criminal, 1987, Michael all'epoca in Total White con il borsalino con fascia nera. E ripeteva le gesta del fatidico Moonwalk, esibito per la prima volta con una canzone intitolata Billie Jean. Da Thriller, un po' di auto sintonizzate con Radio Kiss Kiss, io tu e Kiss Kiss con Luciano, 28 gradi segnalati il suo cruscotto a Tempio Pausania, mentre i 31 di Giuseppe Aci Castello, c'è chi combatte il caldo con la piscina sul proprio terrazzo e bagnetto alle 11 della sera ascoltando io tu e Kiss Kiss. Grazie ragazzi, rinfrescatevi per noi, Gaia con Bo.

Certo, il suocero di Harry Styles è sempre in giro anche lui, questa sera suona in Polonia, domani in Estonia, dopodomani in Lettonia. Qualora dovesse sentirsi con Harry per il matrimonio insieme alla figlia Zoe Kravitz, dovrebbero dirsi ci vediamo a settembre ormai, perché sono tutte e due particolarmente impegnati. Noi ci impegniamo nella grande sfida dedicata a voi, comitiva di O2 Kiss Kiss. Quanto siete tormentoni estate 2004.

Te li ricordi i Blu che cantavano in italiano A chi mi dice? Sei tormentone blu, sei fan di quella boy band, ex fan inizio anni 2000? 347 490 0042 con un WhatsApp scrivi Blu.

0: Sangue Freddo, Luca Di Risio, altro one shot. A proposito di one shot, Dragostea, Dinteio, Blu, a chi mi dice quanto sei tormentone 2004, scrivilo con un WhatsApp.
1: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Oh.

Sta per scattare il momento di Gordo con Loco Loco. Tu me tienes loco contigo, anche per invitarvi ufficialmente e gratuitamente, grazie a Radio Kiss Kiss, al closing party di Gordo al Pascià di Ibiza. Ascoltateci con ulteriore attenzione nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, e via, metterete insieme un puzzle di Gordo dedicato apposta per l'occasione. Vi portiamo a Ibiza al Pascià, al suo closing party. Intanto dalla Francia, da Nîmes in particolare, grazie all'app di Radio Kiss Kiss, William, Laura, Vittoria e Maria ci stanno ascoltando, e semplicemente grazie, e stanno partecipando anche alla battle Tormentone Estivo anno 2004, segnalando i blu che piacciono molto quando hanno cantato in italiano A Chi Mi Dice, non soltanto, anche per altre interpretazioni. Ricordo anche i Backstreet Boys che cantavano Non Puoi Lasciarmi Così, parafrasando la loro stessa Qui Playing Games With My Heart. Dovreste scegliere tra Dragostea Dintei, tra Calma e Sangue Freddo di Luca Di Risi, o appunto i blu che sono in vantaggio sugli altri due pezzi con A Chi Mi Dice. Un po' più avanti nel tempo, al 2012, ci torniamo con Pink.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
2: kiss. Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Kiss, kiss.
4: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
6: Kiss Kiss.
7: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
6: La musica più bella suona solo

0: produttori Sinatra, Mark and Tremont con Partenope, con il feat di Serena Brancale e The Colors. Spesso parliamo del gran caldo, ironizziamo sul gran caldo, ma è un vero e proprio problema. Ascoltate il vocale da Carbonia di Silvio.
1: Ciao Stefano, Silvio da Carbonia. Oggi qui è stato un po' un inferno, circa 44 gradi di temperatura e poi inoltre parecchi incendi che hanno appunto innalzato ancora di più le temperature. Niente, io vado a fare l'ultimo turno di notte prima delle ferie, l'unica nota positiva della giornata. Un abbraccio.
0: Un abbraccio a te, grazie per questa importante segnalazione. Ciao Stefano, anche l'umidità dell'aria influisce sul nostro benessere. A Cupra Marittima siamo all'82% di umidità, temperatura 26 gradi, percepita 29. Ciao Liliana, grazie anche a te per la segnalazione. Quando ci sono le controindicazioni di questo gran caldo, non soltanto la sofferenza, quella che proviamo abitudinaria durante queste giornate, ma problemi che poi sono purtroppo la naturale conseguenza di tutto questo. I King of Silence by the

0: Kiss da 50 anni.
1: E che il potere di 50 possa essere rinfrescante, almeno partendo dalla testa, dai vostri pensieri, rinfrescatevi almeno con 50 anni di Radio Kiss Kiss. Saluto anche Antonio che lavora in un panificio e dice: all'interno del forno e fuori dal forno differenza davvero minima, vi dà la cifra davvero, e siamo a Minturno in provincia di Latina, di quello che stiamo trascorrendo per il meteo in queste ultime ore. Noi invece vi portiamo nei ricordi con estati molto più freschi, ad esempio vi porto nell'estate in cui esplose Fonsi con Despacito, ma c'erano anche i fenicotteri gonfiabili giganti e i primi veri trend social, ad esempio l'Instagram friendly di quell'anno, quando si chiedeva per la prima volta nella storia del digitale il contatto Instagram al posto del numero di telefono. In quello stesso anno la Germania divenne davvero punto di riferimento per la musica pop, in particolare quell'estate, in particolare da Francoforte, grazie alla voce di Alice Merton, che raccontò in No Roots la sua vita da nomade, cioè cresciuta tra Canada, Inghilterra, Germania, Stati Uniti. Ha scritto proprio questa canzone per elaborare la sensazione di non avere un posto fisso da chiamare casa. La cantante nomade. Di quale anno stiamo parlando? Primo lancio della pallina.
0: 2017.

0: vai a dormire? Certo, c'è Io, Tu e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo ti sta parlando, c'è 50, 50 anni da festeggiare della radio della musica più bella 1976-2026. Vuoi essere davvero anni 70? Ti ci porto io. Devi prendere le scarpe con le zeppe vertiginose, i pantaloni a zampa a vita alta e anche il costume da bagno in quegli anni 70 erano realizzati all'uncinetto. Sante mamme dell'epoca, sante nonne dell'epoca, un must per le giornate in spiaggia, come il gilet la sera che divenne un must have per quanto riguarda la moda di quell'estate, in particolare degli anni 70. Poi arrivarono i Tavares con Heaven Must Be Missing an Angel, venne pubblicata durante la giornata della festa del lavoro in Italia, cioè il 1° maggio di quell'anno, primo singolo che fece esplodere, insieme a tante altre canzoni pubblicate nello stesso anno e soprattutto nello stesso periodo, quello che era il fenomeno disco, pieno però di voci soul. Erano anche loro una band di fratelli, un po' come i Jackson 5, meno famosi, ma questa divenne un inno. Heaven Must Be Missing an Angel, che anno è?
1: 1976.

canzone che visse due volte, l'originale del 1976, la stessa versione nel film Charlie's Angels, tratto dal famoso telefilm anni 70 con una Cameron Diaz nel 2000, scatenata in una scena a ballare questa Heaven Must Be Missing an Angel. 50 torna tra qualche minuto, pazientate, anzi godetevi anche il disco nuovo Come si balla oggi rispetto ai Tavares. Peggy Gou con Aura Star, la nuova si chiama Woman.

Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: marzo alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a €249,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: L'intro giusta per la seconda parte di 50, viaggiando per il mondo di Karol G e Manu Chao, perché viaggiamo nelle varie ere, nelle decadi, nei vostri momenti più importanti. Se c'eri negli anni 80, ti mettevi davanti alla TV da ragazzino, guardavi la prima edizione di Fantastico, lo storico varietà del sabato sera di Rai 1, prima edizione quell'anno che vide la conduzione dell'immensa Loretta Goggi con Eder Parisi e Beppe Grillo. Poi c'era l'altra domenica del maestro, che inventò una domenica in alternativa su Rai 2, stiamo parlando del grande Renzo Arbore. Low Boat, sbarcata per la prima volta in Italia proprio nell'estate di quell'anno, ha fatto sognare intere generazioni con le storie romantiche a bordo della nave, la Pacific Princess, e poi Portobello con Enzo Tortora. Nello stesso anno, un uomo che veniva dal jazz, suonava la chitarra jazz meglio di chiunque altro al mondo, faceva già delle canzoni R&B, si direbbe oggi soul, incredibili come George Benson, seguì un po' la scia del successo della fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 della disco music, per dire al mondo: ciao, sono George Benson, so fare anche un pezzo disco. E entrò davvero nella testa, nelle orecchie, nei corpi di tantissimi in tutto il mondo. Give me the night e scopriamo l'anno
0: 1980.

0: Può sembrare strano, ma questa si ballava nel 1980, ora sembra un pezzo easy listening da ascolto durante la cenetta e prima di tuffarsi in pista, perché si ballava così con il funk e il soul di George Benson con Gimme the Night, cioè si ballava allo stesso modo come balli oggi, ancora oggi a distanza di 20 anni, Bob Sinclair con World Hold On, ve lo posso assicurare, questo è il mondo delle emozioni di 50 anni di Radio Kiss Kiss all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando, estate degli anni 10, molto chiacchierata quell'estate, la rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Emma Marrone e Fabio Borriello facevano parlare di loro, anche il clan delle Kardashian, proprio in quell'anno i personaggi come Kendall Jenner e Kylie Jenner monopolizzavano l'attenzione mediatica internazionale e tutti i social network. E poi c'era Drake, appena lasciato, si parlava di questa canzone intitolata Hotline Bling, dedicata a Rihanna, con la quale ha sempre avuto un flirt, una liaison perenne, senza mai sbocciare definitivamente quale amore totale, la hotline che bling, cioè squillava nel cuore della notte quando lui si struggeva e sperava in una chiamata appunto a tarda serata. La canzone dal punto di vista musicale prende spunto da un classico di Timmy Thomas, che è un uomo della musica soul degli anni 70 che cantò Why Can We Live Together, versione molto più famosa rispetto all'originale che ebbe un grande successo con Tina Turner all'interno di un album storico del 1984 e intitolato Private Dancer. Mettendo insieme queste due versioni, la voce di Drake pazzesca, un pizzico di rap insieme all'R&B, venne fuori Hotline Bling. Lanciamo per l'ultima volta questa sera la pallina sulla nostra roulette.
1: 2015.
2: You used to call me on my, you used to, yeah.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Che viaggio anche questa sera. Drake ha chiuso 50, ma noi chiuderemo in bellezza con la storia della musica e domani ci ritroviamo in comitiva a partire dalle ore 21, grazie a Pasquale Viola in regia. E c'è un omino piccolo così che torna sempre tardi da lavorare, ha un cappello piccolo così con dentro un sogno da realizzare e più ci pensa più non sa aspettare. Ron scrisse per Lucio Dalla 1990 la celeberrima Attenti al lupo, e da Stefano Piccirillo.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Kiss, kiss.
3: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Kiss, kiss.
5: Nen.
2: La senti?
5: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Kiss Kiss.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: c'è in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 11.81, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Kiss Kiss.